0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: Eccomi qui presente, buongiorno, pronta ad accompagnarvi per un'altra settimana che inizia proprio oggi, per quanto ci riguarda questo lunedì 15 di giugno. Buongiorno, come va questa mattina? Come è andato questo fine settimana? Cosa avete fatto di bello? Sicuramente vi siete divertiti, siete andati al mare, avete fatto il bagno, avete preso il sole e oggi si ritorna, come dire, alla normalità, solita routine, ma sempre insieme a noi. Quindi benvenuti, bentrovati qui su Radio Selene. Saluto e ringrazio anche Silvio Tempesta che anche quest'oggi si occuperà della parte tecnica, quindi ovunque voi siate mettetevi comodi e iniziamo subito con i Depeche Mode.
0: Questa è

Chi ben inizia è con noi di Radio Selene. Buongiorno! Erano i Depeche Mode con Precious. Sono le 10:01.

Questa è Radio Selene, questo è il nostro lunedì con voi fino alle 13, pronti come sempre a regalarvi musica, news, curiosità, quindi ci sarà di tutto e allora si inizia.

L'abbiamo fatto così, no? Un mashup tra me e lui, quello che stavamo cantando praticamente un po', come dire, dietro le quinte, a microfoni spenti. E invece eccoci qui a parlare, a chiacchierare insieme in questo nostro lunedì 15 di giugno. Leggevo una curiosità, spesso insomma si parla della giornata mondiale del... Sapete che oggi è la giornata mondiale del vento? Ecco perché oggi c'è tutto questo vento. È una ricorrenza dedicata chiaramente a quella che è una delle forze più affascinanti della natura, no? Finché insomma non fa danno, perché questo ce lo dobbiamo sempre mettere dentro. Allora, perché? Perché il vento è importante? Mi sono documentata, perché il vento produce energia pulita, muove le nuvole, rinfresca le nostre estati e per noi pugliesi, insomma, come dire, veramente un compagno di vita, forse fin troppo in alcuni casi, e noi salentini insomma lo sappiamo perfettamente, no? Perché insomma siamo sempre a dirci Salento lusule lumare luiento, che poi è il vento che insomma non ci abbandona mai. Però stai esagerando un pochino secondo me questa stagione, anche perché insomma ci stiamo veramente avvicinando proprio all'estate, perché il 21 di giugno sarà il giorno del solstizio d'estate, inizierà ufficialmente l'estate. E quindi inizieranno le giornate bellissime, i tramonti, il mare, le piazze piene, il divertimento, le spiagge. Ebbene, ve lo dico pure, anche se ne parleremo poi anche nel corso della nostra giornata, proprio il 21 di giugno torneremo anche sulle nostre spiagge, sulle spiagge più belle della Puglia con il beach tour, ma di questo ne parleremo tra poco. Intanto però vi chiedo, qual è la cosa che aspettate con più entusiasmo di quest'estate? Al 347 7272 274. Dai, dai, che c'è sempre.

Amore, Elisa, io stavo leggendo questo messaggio. Nando, non mi puoi dire queste cose. Nando, non me le puoi dire. Allora, voglio salutare Nando, che è della provincia di Lecce. Tu, tra l'altro, insomma, voglio dire che sei veramente a due passi dal mare. E io vi sto chiedendo qual è la cosa che aspettate con più entusiasmo di quest'estate. Lui mi scrive che passi. Ma facciamola iniziare. Nando, no! Sì.

0: 1975, i Mattia Bazar, per un'ora d'amore. Noi invece stiamo parlando d'altro, per un'ora in più di sole, di caldo, d'estate, queste giornate belle, luminose. Insomma, sarà che c'è qualcuno che sicuramente, insomma, preferisce magari l'inverno, no? Solo a pensarci sto male, il freddo, il gelo, la pioggia, la grandine, la neve, starsene chiusi a casa. Invece l'estate, il sole, le piazze piene, le sagre, le feste, i parenti che tornano, il mare, il divertimento, il nostro beach tour. Quante cose si possono fare d'estate. E allora vi sto chiedendo qual è, insomma, la cosa che aspettate con più entusiasmo di quest'estate. Ad esempio, tra le tante cose, Pierpaolo ha da dirci cosa sta aspettando lui.
1: Buongiorno Ilia, aspettiamo le ferie, dai.
0: Certo, ma vogliamo mettere, ragazzi, l'estate significa anche ferie, quindi una settimana, 15 giorni, finalmente staccare dal lavoro, starsene belli lì, sereni, tranquilli, a godersele queste belle giornate, cosa che chiaramente noi di Radio Selene auguriamo a tutti quanti voi.

detta gelosia, no, ci sta, ci sta un po' di gelosia. Il problema è quando veramente si esagera. Allora, siamo alle 10:42, voi già lo sapete, insomma, che tra i vari passaggi, tra i vari viaggi avanti e indietro nel tempo c'è anche il futuro, e quindi ci sono anche le novità. E vi parlo di lei anche perché questo 2026 è un anno veramente importante per Malika Ayane, che abbiamo avuto modo di vederla e di apprezzarla come sempre anche all'ultima edizione del Festival di Sanremo proprio con Animali Notturni. In questa settimana tra l'altro è impegnata anche con una serie di concerti estivi. Il 12 giugno si è esibita sullo scenario del Castello Sforzesco di Milano ed è stato veramente qualcosa di fantastico. È tornata con un nuovo singolo che tra l'altro è anche una bella novità qui su Radio Selene ed è un

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: E questo sì è il nostro appuntamento che continua in questo nostro lunedì 15 di giugno. Allora, state continuando a inviare i vostri messaggi, continuate a farlo, perché poi come sempre 11:15 sarete voi i protagonisti.

Che bella cartolina, è proprio questo, no? L'estate è soprattutto questo, le feste, le piazze, le sagre, gli amici, tornare a casa e riabbracciare i propri cari.

0: Dal 2007 ci sono stati con noi anche loro, le vibrazioni che abbiamo ritrovato con Dimmi. Dai, dai, ditemelo, raccontatemelo anche con le vostre note vocali. Qual è la cosa che aspettate con più entusiasmo di questa estate? Tra poco ci saranno i vostri messaggi, perciò rimanete con noi.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Donne, du in cerca di guai, noi donne, mannaggia i peperoncini, voi uomini. Allora, stiamo parlando di estate, no? L'estate che chiaramente stiamo aspettando un po' tutti quanti, e quindi aspettiamo anche il momento più

per divertirci, per fare qualcosa di bello, di interessante. Allora eccomi qui a chiedervi, insomma, qual è la cosa che state aspettando con più entusiasmo. Quindi Anna da Ostuni, dalla bellissima Città Bianca, dice: ciao Ilia, io aspetto le sere in piazza, quelle senza fretta, con il gelato in mano e le chiacchiere che finiscono a mezzanotte e anche di più, perché per me l'estate ha il suono delle risate in piazza sotto le luminarie. È assolutamente vero, perché l'estate è proprio questo. Aspetto le belle giornate, perché ormai c'è sempre vento ogni giorno, dice Elisabetta da Viceglie. È vero, ho notato che effettivamente è vero, cioè da un po' di tempo c'è sempre sto vento che ci accompagna. Vabbè, speriamo insomma che finisca anche questo. Katia invece aspetta di andare al mare, questa è la cosa più bella dell'estate. Oh, Maria Pia da San Giovanni Rotondo, beh, insomma, ci siamo. Il concerto di Max Pezzali il 5 luglio a Bari, e come non aspettare, perché poi tra l'altro estate significa anche questo, no? Concerti all'aperto, e quindi il divertimento, stare insieme, le mille cose da fare. A proposito di concerti, c'è Angelo che mi scrive da Taranto e che dice: buongiorno Ilia, buongiorno Radio Selene, la cosa che aspetto con tantissimo entusiasmo è il concerto di giovedì dei Vasco Rossi. Il comandante dice: non vedo l'ora, buona giornata a tutti. E come no, Angelo, poi mi raccomando, avrai sicuramente qualcosa da raccontarci, almeno spero, mi auguro. Ci sono altri messaggi, rimanete con noi, li leggeremo tra poco, ma intanto eccola qui la nostra grande musica su Radio Selene, ora Sienna Spiro.

0: Aspiro qui su Radio Selene. Cosa aspettate con più entusiasmo di quest'estate? Ce lo dice Gabriella da Trani.
1: E buongiorno, di quest'estate aspettiamo ferie e soldi.
0: Grazie. Ok, le ferie, ma i soldi? Vabbè, Angelo da Conversano, c'è un bel viaggio, dai, che ci sta. E poi Gianni da Biceglie, c'è il rientro a casa di mio figlio per le vacanze, che sicuramente, insomma, quello che più aspettiamo con ansia è il rientro dei nostri

0: Luciano Ligabue, sempre molto amato dai suoi fan, lo abbiamo ritrovato con Piccola Stella Senza Cielo. Gli applausi ci stavano e continuiamo a farli questi applausi, perché è arrivato un momento anche molto atteso, quello con il nostro B-Day.
1: B-Day, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Perfetto, proprio così. Allora, ricordatevi sempre che il B-Day va prenotato o tramite la nostra linea diretta o tramite mail e non tramite WhatsApp. La nostra linea diretta, quindi chiamare lo 080 898 1188 oppure tramite mail a diretta@radioselene.it. Ebbene, in questo caso ci troviamo a Mantova perché stiamo per andare a consegnare un bel messaggio. Pronto?
2: Pronto?
0: Pronto? Marco? Pronto? Marco?
2: Marco? Pronto?
0: Sì, Marco, mi senti?
2: Sì, pronto.
0: Marco, sono qui, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Io sono gli
2: Adarfa,
0: buongiorno. E tu sei con noi di Radio Selene. Auguri!
2: Grazie, grazie mille.
0: Allora, Marco, tanti auguri a te da tutti quanti noi di Radio Selene. Siamo a Mantova, ma esattamente dove?
2: Noi con mia moglie ci siamo trasferiti a Mantova da un anno e mezzo. Okay. Io sono di Conversano.
0: Ma non si sente mica, hai già preso l'accento del nord, Marco.
2: mi devo adeguare purtroppo alle circostanze.
0: Altrimenti ti dicono: oh Terrone, vieni qua,
2: no,
0: Terrone.
2: No, anzi, scherzo, la maggior parte della popolazione è giù, quindi non è un problema.
0: Assolutamente no, perché insomma voglio dire, ormai il nord si sa, sono pugliesi, calabresi, segole, insomma siamo anche lì. Marco, oggi, che è il giorno del tuo compleanno, c'è anche una persona cara che è venuta a trovarti, giusto?
2: Sì.
0: Ed è proprio questa persona che ha deciso di dirti qualcosa tramite noi di Radio Selene. Il messaggio che io ti consegno dice questo: sei e sarai sempre la parte più preziosa del mio cuore. Auguri, figlio mio, tanti tanti auguri da tuo papà Angelo.
2: Oh, grazie, qui con me. lo posso ringraziare di persona.
0: Facci sentire questo ringraziamento e questo abbraccio fatto con il cuore.
2: Grazie. Il problema è che sto guidando, quindi l'abbraccio non glielo posso dare.
0: Glielo darai dopo, va bene così, pensa
2: sì,
0: a guidare.
2: Sì. Anche perché qui ci sono, c'è mia moglie, c'è mia mamma e mi sono venuta a trovare per la prima volta dopo un anno e mezzo. Quindi...
0: Bene.
2: Come siamo finalmente.
0: Siamo così felici in occasione, tra l'altro, del tuo 40° compleanno importante. Marco, abbracciaci mamma, abbracciaci papà, tua moglie, tutta la tua famiglia e tanti auguri di cuore da tutti quanti noi. Felicità
2: grazie
0: per
2: mille.
0: Voi. Grazie,
2: grazie
0: a te.
2: Grazie mille.
0: Ciao Marco, felice giornata. Termina così il nostro appuntamento con il nostro B-Day che torna nel pomeriggio intorno alle 17:30.
1: Stai ascoltando?

Gianni Togni dal 1984. Questo era Giulia. Adesso torniamo nuovamente ai nostri giorni e lo facciamo tra l'altro con una di quelle canzoni che ci accompagneranno insomma per tutta l'estate. Questo è il nuovo di Coez con Ci vuole una laurea. Le mani

0: 0877 7272 274. Radio Selene.
1: E continua così quello che è il nostro appuntamento di questo inizio di settimana, come sempre insieme agli Ad Arpa, con Silvio Tempesta a occuparsi della parte tecnica, la nostra musica che vi sta accompagnando. Subito con noi Franco 126.

0: invisibili in tutti i futuri possibili.
1: Radio Selene.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Tutti coloro che c'erano, tutti coloro che hanno ballato nelle disco di allora, questo American Generation, mamma mia che pezzone che abbiamo ritrovato, e adesso una delle voci più importanti del panorama internazionale ed è quella di Christina Aguilera con il suo Car Wash.

Coldplay ed eccoci qui adesso a parlare di qualcosa di veramente preoccupante, perché insomma l'estate è bella per tutto quello che porta, però purtroppo devo dire in queste ore si torna a parlare anche di incendi. Dopo quanto accaduto a Torre San Giovanni, siamo nel Salento, dove praticamente un vasto rogo ha interessato la zona, un lido è stato divorato dalle fiamme, mentre tre canadair arrivati dalla Calabria hanno sorvolato il tratto di costa tra Torre San Giovanni e Torre Mozza, lo ricordo, siamo nel Basso Salento, effettuando lanci d'acqua per arginare un vasto incendio che ha messo tra l'altro in ginocchio il parco naturale regionale litorale di Ugento. Purtroppo c'è da dire che ci vorranno decenni prima che la natura possa chiaramente ricostruire tutto quello che è andato perduto. E allora bisogna assolutamente fare attenzione, bisogna soprattutto ricordarsi che piccole cose possono veramente aiutarci a prevenire tutto questo. Quindi ascoltatemi bene, per favore. Quindi

perché dovete sapere che con il sole possono diventare vere e proprie lenti capaci di innescare incendi. Se passeggiamo nei boschi, nelle zone naturali, portiamo via sempre i nostri rifiuti e soprattutto, cosa importante, se notiamo del fumo o un principio di incendio, avvisiamo immediatamente i soccorsi, senza pensare sì vabbè tanto ci penserà qualcun altro. Questo è importante per noi, per la nostra natura.

qui su Radio Selene per continuare il nostro appuntamento di questo lunedì. Vi porto negli anni 70, fine anni 70, 1979.

Ma che bella accoppiata, Giovanotti Alfa con Buon Vento. E allora si continua a parlare di estate, di cose belle, di quelle che noi stiamo veramente aspettando con entusiasmo. E allora c'è Domenico che mi dice allora cosa sto aspettando? Io sto aspettando in realtà le mangiate in riva al mare con gli amici, focaccia, cozze, birra fresca, poi le cene, picnic serali al mare con mia moglie, il bagno di mezzanotte che è davvero speciale. Si fa ancora quindi il bagno a mezzanotte? Vai, che meraviglia! Grazie, grazie veramente. Maria Rosaria dalla provincia di Brindisi. Beh, il bello dell'estate è poter stare fuori, sotto la veranda e ascoltare voi di Radio Selene, che siete la mia compagnia sempre. Grazie per tutto questo, è bello. Io già immagino questa cartolina, lei sotto la veranda, le cicale, il rumore dell'estate e poi la nostra musica che non smette mai di accompagnarvi. Lello da Belvedere dice: come sempre aspetto quando arriva il bonifico. Beh, anche questo è bello d'estate, sicuramente sì. Insomma, quello che noi aspettiamo l'estate sono veramente le cose che teniamo di più. Io, il ritorno di mio figlio Yuri da Milano, no? È una delle cose che sto aspettando di più. Ma

0: siamo, ci siamo! Noi siamo pronti e voi?
1: Beach Tour!
0: Proprio così, allora dai che si parte. Proprio così, noi di Radio Selene torniamo sulle spiagge più belle della Puglia con il Beach Tour 2026. E allora

Tour 2026. Voi cosa dovete fare? Dovete cercare la tappa del Beach Tour più vicina sul nostro sito radioselene.it e poi divertirvi con noi di Radio Selene sulle spiagge più belle della Puglia. Prima tappa del Beach Tour domenica 21 giugno Lido Franco Marina di Ginosa. Siamo in provincia di Taranto. Domenica 28 giugno Lido Azzurro Apani Brindisi e saremo in diretta dalle 10 alle 13. Ringraziamo come sempre i partner del Beach Tour 2026. Grazie a Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati Doc e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
2: Lo so, siamo quasi giunti anche quest'oggi alla conclusione di quello che è il nostro appuntamento di questo lunedì 15 di giugno. Torna con l'estate anche Noemi, che ritroveremo tra poco, ma intanto Holly Humberstone.

0: La roscia di Noemi, anche se poi in realtà lei non è proprio così rossa come magari la vediamo adesso, è un po' ritoccato, ma ci sta, decisamente bella, raffinata. Allora, eccoci qui invece a sentire nuovamente questo suono, no? Pensate un po' che erano gli anni 70 e già questi suoni facevano capire quanto internazionale poi era la musica di Lucio Battisti. E spesso, insomma, alcuni lati B di alcuni 45 giri diventavano famosi magari quanto, se non addirittura anche più, del lato A, perché il lato A di questo 45 giri era Una donna per amico, mentre il lato B era proprio questo, Nessun dolore.
1: Tu mi

grandi classici, le canzoni senza tempo, quelle che ascoltiamo sempre con molto piacere, lo facciamo come sempre qui su Radio Selene. Era Lucio Battisti alle 12:59.

0: No, dico, è praticamente volata anche questa prima parte di questo lunedì 15 di giugno, perché termina qui il nostro appuntamento, quindi come sempre grazie per essere stati in mia compagnia, ringrazio Silvio Tempesta per la parte tecnica, Delia D'Arpa, buon proseguimento, baci a tutti e appuntamento a domani.
1: Questa è Radio Selene.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Serena.
1: E sei stato un bugiardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.

0: Sai che adesso mi è chiaro, mi son dato il permesso di parlarti davvero e accettare me stesso.
1: Stai ascoltando Radio Selenio.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: L'almanacco di oggi, martedì 16 giugno 2026, è il 167esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.34 e tramonta alle 20.48. I santi del giorno sono Sant'Aureliano di Arles e Santi Quirico e Giulietta. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 16 giugno del 1846, con l'elezione di Papa Pio IX, inizia il pontificato più lungo della storia. Nel 1884 aprono negli Stati Uniti a Coney Island, New York, le prime montagne russe. Nel 1903 l'imprenditore statunitense Henry Ford fonda a Detroit, in una vecchia fabbrica di vagoni ferroviari, la Ford Motor Company. Nel 1911 nasce invece l'IBM, acronimo di International Business Machines. In principio si occupava di orologi e altri macchinari industriali, poi passò all'elaborazione dati e aprì l'era dell'informatica. Nel 1963 Valentina Tereshkova diventa la prima donna della storia ad essere lanciata nello spazio. E nel 2002 Papa Giovanni Paolo II proclama Padre Pio Santo con il nome di San Pio da Pietrelcina. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 16 giugno del 1990 Gianna Nannini ed Edoardo Bennato sono primi in classifica con Un'estate italiana. Nel 2000 Paola e Chiara sono prime in classifica con Vamos a bailar. E nel 2013 Cesare Cremonini rilascia I Love You. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo l'attore e regista britannico naturalizzato statunitense Stan Laurel. Nato a Dulverston il 16 giugno 1890 e scomparso a Santa Monica il 23 febbraio 1965. Genio assoluto della comicità, di cui fu un innovatore nella fisicità e nel linguaggio, è entrato nella storia del cinema con il celebre duo Stan Lee e Olio. Ricordiamo anche Tupac, nato a New York il 16 giugno 1971. È stato un rapper, attivista e attore statunitense, considerato come uno dei migliori e più influenti rapper di sempre, nonostante la breve carriera musicale, e la morte a soli 25 anni avvenuta il 13 settembre 1996 a Las Vegas. Compie oggi 84 anni Giacomo Agostini, ex pilota di motociclismo, vincitore di 15 campionati mondiali e il pilota più titolato nella storia del motomondiale. E il proverbio del giorno è: a cattivo lavoratore ogni zappa dà dolore.
1: Stai ascoltando

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa tra gli svincoli con la variante di Torre a Mare e con la variante di Mola di Bari in provincia di Bari. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata in fascia oraria dalle 17.30 alle 2. All'altezza dello svincolo di Taranto in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è Radio
2: Serena. Io non riesco mai a guardarti e dirti quello che vorrei.

0: media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
2: Questa è Radio Seleni. L'oroscopo di Maya.
3: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, l'atteggiamento nei confronti del partner è più diretto del solito. Con la sincerità si può rafforzare un rapporto di amicizia anche. Alcune decisioni nel lavoro vanno prese con molta determinazione. Toro, con la persona amata è possibile ritrovare la fiducia del passato. I single possono essere un po' troppo impulsivi. Delle conferme sono in arrivo nella sfera professionale. Gemelli, nella relazione amorosa serve molto più ascolto. La giornata può essere affrontata in modo tranquillo. In ambito lavorativo si possono ottenere dei buoni risultati con maggiore impegno. Cancro. I cuori solitari sono abbastanza rigidi nei confronti della famiglia. Alcuni dettagli vanno controllati con estrema calma. Una questione di lavoro ha bisogno di tutta la vostra attenzione e della vostra concentrazione. Leone. Può aumentare oggi improvvisamente la leggerezza in amore. In questo momento la mente è molto attiva e anche il cuore. Una prospettiva in attesa può arrivare in ambito professionale. Vergine. In amore alcune verità si devono affrontare con coraggio. Nei confronti del partner sono probabili delle incomprensioni. In campo lavorativo può crescere il desiderio di emergere. Bilancia. Il fascino è il grande protagonista della vostra giornata oggi. Con pazienza si possono risolvere invece piccoli problemi, mentre la sfera professionale può regalare delle buone occasioni, da cogliere però con fiducia e coraggio. Scorpione. La mente di chi lavora in proprio è veloce e soprattutto molto lucida. Chi fa parte di una coppia è più spontaneo del solito e questo aiuta. Finalmente l'umore può avere dei miglioramenti. Sagittario. In questo periodo è necessario essere meno razionali. Alcuni gesti possono portare tanta tenerezza in amore. In ambito lavorativo si possono trovare delle belle soluzioni. Capricorno. Si possono vivere delle tensioni con la dolce metà oggi. Attenzione alle parole. Chi cerca l'amore invece può avere una buona armonia con le persone appena conosciute. In campo lavorativo è una giornata molto stressante. Cercate di fare una cosa per volta. Acquario. In campo sentimentale, sia che siate in coppia, sia che non lo siate, ci sono delle indecisioni. Allora non fate nulla finché non siete decisi. L'intuito nella sfera professionale è molto forte e vi aiuta per i prossimi passi. Pesci. La passione di chi ha una relazione è molto intensa oggi, e allora approfittatene. I singoli invece vivono con tanto entusiasmo. Chi lavora in proprio è più motivato del solito. Portate avanti i vostri progetti. Oggi vi saluto con le parole di Michela Murgia. Bisognerebbe difendersi dalle prime volte, perché consumano la nostra capacità di evocare la meraviglia. Ciao a tutti e a tutti.
2: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Maria Rita Minoia.
2: Buongiorno, martedì 16 giugno 2026, in diretta anche per questo secondo giorno della settimana. Abbiamo fatto un po', siamo preparati sulla data, su dove siamo. Siamo a Radio Selene, siamo nella sede di Corato, ho di fronte a me Silvio Tempesta ed è colui che spinge i bottoni praticamente, colui che si occupa della parte tecnica, e poi io spero che ci siano tante persone lì fuori, tutti mattinieri pronti a pronti non tanto, pronti non è certo, pronti non è sicuro, però la dobbiamo affrontare questa nuova giornata, e magari avete proprio deciso di accendere la radio e avete scelto Radio Selene. Siamo qua tutti i giorni a supportarvi con il nostro caffettino, come sempre, al ghiaccio, visto il caldo che fa in questo periodo, e la musica. E cominciamo così.

0: Chiamai Rama, lui e Ole, direi che possiamo cominciare la puntata proprio così, in allegria. Ora le notizie per noi, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. Lo ha annunciato il primo ministro del Pakistan, Sharif, in un messaggio su X. La cerimonia ufficiale di firma si terrà venerdì 19 giugno in Svizzera. Una sezione dell'accordo tra Washington e Teheran prevede che il passaggio delle navi nello stretto di Hormuz senza costi sia solo per 60 giorni. Gli Stati Uniti invece si aspettano che lo stretto riapra senza pedaggi imposti dall'Iran, lo ha detto il vicepresidente J.D. Vance in un'intervista a CNBC. Il presidente americano Donald Trump, arrivato a Devian per il G7, ha ribadito che da venerdì Hormuz sarà completamente aperto. Tornato in conferenza stampa dopo 3 mesi, il premier israeliano Netanyahu ha difeso le azioni di guerra contro Teheran, affermando che è stata eliminata una minaccia esistenziale, ma che la lotta non è finita. L'Unione Europea ha avviato ufficialmente i negoziati di adesione con l'Ucraina. Nella riunione a Lussemburgo è stato aperto il primo cluster, quello dei fondamentali, un via libera bloccato a lungo dall'opposizione di Budapest. Marilena Rouna, a nome della presidenza di turno dell'Unione Europea, l'ha definita una giornata storica per l'Ucraina e per l'Europa. Poi ha spiegato: l'apertura del primo cluster segna una tappa fondamentale nel processo di adesione dell'Ucraina e nell'impegno dell'Unione Europea a favore di un continente unito, pacifico e democratico. Ora la cronaca: è stato condannato a 16 anni di carcere il giovane che, ancora quindicenne, il 14 maggio 2025 aveva strangolato e ucciso l'ex vicina di casa, l'82enne Teresa Emma Meneghetti, a Milano. Lo ha deciso il tribunale per i minorenni del capoluogo lombardo nel processo sull'omicidio della donna che avvenne nel suo appartamento in via Verro, un palazzo dove il giovane aveva abitato con la madre tempo prima. La procura per i minori aveva chiesto 18 anni. Foto in chat di ignare passeggere condite da apprezzamenti e offese sessiste. L'ATM, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Milano, sta indagando sul caso di messaggi misogini e volgari che si scambiavano alcuni autisti, diffondendo foto di alcune passeggere riprese anche dai frame delle telecamere di sicurezza. Il caso, sollevato da una passeggera che, seduta accanto ad un autista in pausa, si è accorta di ciò che scorreva sul suo telefono. La procura, verso l'apertura di un fascicolo. ATM ha attivato verifiche e promette linee dura con chi è coinvolto. Il sindaco Sala auspica provvedimenti severi. Il calcio, un esordio inaspettato. La debuttante al mondiale Capoverde resiste in chioda alla Spagna in un incredibile 0-0. Niente goleada per i campioni d'Europa, che non riescono a bucare il muro dell'eroico portiere del team africano, Vosigna. Nel secondo tempo, De La Fuente fa entrare in campo il gioiello del Barcellona, il 19enne Jamal, al suo debutto mondiale, che però non riesce a fare la differenza. L'Egitto pareggia col Belgio 1-1, stesso risultato tra Arabia Saudita e Uruguay. Pareggio anche per Iran e Nuova Zelanda, in questo caso però finisce 2-2. Oggi alle 21, ora italiana, Francia-Senegal. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
4: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
5: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
1: Radio Selene.
6: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Un buon libro è come un buon amico. Stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
7: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno. è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
8: Come un'ossessione stana, te ritorni qui al centro delle...
9: Giovedì 25 giugno, ore 18, Samurai Jay incontra i fan per firmare le copie del suo nuovo album, Amatore. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Radio Selene.
0: Siamo in diretta anche in questo martedì. Buongiorno, io mi stiracchio ancora perché stamattina faccio un po' fatica a carburare, non posso neanche prendere il caffè. Pensate come sto messa, spero voi meglio di me. Intanto

Radio Selene, buongiorno ai nostri mattinieri, quelli che appunto hanno già iniziato la loro giornata, anche se Andrea da Barletta mi scrive: buongiorno Margherita, sei tutti noi. Esagerato, voi siete eroi, sicuramente voi siete eroi. In realtà pensavo la stessa cosa di queste persone, di questi ragazzi, di questi giovani, anche non giovani, che ormai da qualche giorno si sono accampati davanti allo stadio San Nicola. E allora diciamo perché. Allora, i concerti si svolgeranno giovedì e venerdì di questa settimana. Di chi sto parlando? Ma di Vasco Rossi. Quindi sono i fan di Vasco Rossi che sono già accampati all'esterno dello stadio San Nicola di Bari per una lunga, direi, vigilia da passare in tenda tra sole, perché sta facendo caldo in questi giorni e quindi picchia, e poi le canzoni del Blasco. Loro cominciano già a cantarle, si allenano, e lo scenario che si presenta davanti a questa astronave che è appunto lo stadio San Nicola, per decine di tende da campeggio che sono state montate dai fan che arrivano da varie parti d'Italia, bisogna dirlo. Lui, come vi dicevo, si esibirà il 18 e 19, quindi giovedì e venerdì di questa settimana, e i suoi live sono sempre molto molto attesi, e c'è chi si è portato avanti, ecco, in questo caso non soltanto con l'obiettivo di entrare per primi sul prato, perché alla fine poi è quello, no, l'obiettivo, ma è anche diventato un rito collettivo che si ripete proprio per ogni live, una specie di camping spontaneo, ecco, dove nascono anche delle amicizie, posso immaginare anche delle nuove conoscenze tra chi arriva da una parte, dall'altra, dall'Italia. Ovviamente Vasco ha sempre questa capacità, no, di radunare le folle. E tra l'altro i due live di Vasco Rossi aprono la stagione estiva di live al San Nicola, che poi prevederà altri concerti. Si aspetta Ramazzotti, si aspetta anche Max Pezzali, c'è il ritorno anche di Tiziano Ferro. Insomma, voglio dire, i live sono sempre una cosa bellissima, vissuti così è ancora più bello. Quindi salutiamoli, se magari qualcuno è all'ascolto a quest'ora di Radio Selene.

0: Frank Francesco Gabbani su Radio Selene. Beh, l'estate per noi è Beach Tour.
1: Beach Tour!
0: Sì, la spiaggia, il mare, il sole, le spiagge belle della nostra Puglia e il Beach Tour 2026. Ci siamo quasi, c'è un'esplosione di energia e di divertimento che vi aspetta. Voi immaginate un po' questa situazione, la radio in riva al mare, in diretta, la musica, i giochi da fare, tutti insieme, i gadget, le risate, le sorprese, le foto, le storie, tutto documentato sui social. Ci sono tante tappe perché si parte domenica e si andrà avanti fino alle metà di agosto. Sono tutte disponibili sul nostro sito, andate a vedere qual è la tappa più vicina a casa vostra, www.radioselene.it, e venite a divertirvi con noi di Radio Selene sulle spiagge più belle della Puglia. Vi ho già detto, si parte la prossima domenica, domenica 21 giugno, primo giorno d'estate. Dove saremo? Saremo a Marina di Ginosa e al Lido Franco, e quindi in provincia di Taranto. E poi vi dicevo, il tour è davvero molto lungo, quindi qualche anticipazione posso darvela. Domenica 19 luglio saremo al Lido Gogo, Campo di Mare, San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi. Tutte le tappe saranno in diretta dalle 10 alle 13. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Di Vella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Radio Selene.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Tania Loran su Radio Selene. A questo punto gli aggiornamenti meteo.
1: Il meteo in Puglia
0: oggi martedì 16 giugno 2026. La pressione è grosso modo stabile. La giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di bel tempo con sole ovunque, venti deboli, mari poco mossi. Temperature massime comprese tra 27 e 33 gradi, valori notturni in leggero aumento.
1: Stai ascoltando Radio

erano giovani, ero una bambina in realtà, avevo 6 anni, nel 1976, Elton John con Kiki D, in questa meravigliosa canzone, straordinaria canzone che abbiamo ascoltato nel nostro appuntamento di questo martedì. Buongiorno, buongiorno a voi, voglio darvi il nostro numero WhatsApp, a parte che più tardi vi servirà perché abbiamo questa abitudine di farci delle domande, fare delle riflessioni, io faccio una domanda, voi rispondete, voi vi esprimete, quindi, e poi il numero vi può servire per fare una richiesta musicale, per darci semplicemente il buongiorno, per farci sapere se ci siete dall'altra parte, come vi chiamate, da dove ci ascoltate. 347 72 72 274. Allora, lei ha scritto questa canzone insieme a Pacifico, insieme a Paolo Antonacci, sto parlando di Malika Ayane, la nuova canzone si chiama Una Possibilità.

0: Radio Selene.
1: Buongiorno ai mantinieri, buongiorno ai lavoratori, buongiorno a chi ha la giornata libera, ma quanto vi invidiamo, dai, poco poco, consentitecelo. Intanto noi riprendiamo da Taylor Swift e la sua Hoplite, Tiziano Ferro con Lazza e la versione di Perdono.

dai, questa loro versione 2026 di Perdono. Tra l'altro Tiziano Ferro è stato molto carino, perché durante il suo concerto, l'ultimo, ha saputo che c'era anche Marco Mengoni nascosto da qualche parte e lo ha salutato. Poi ci sono state delle riprese dove hanno appunto indicato la presenza effettivamente di Marco Mengoni, che nel frattempo aveva anche realizzato una storia sui social. Non si può fare niente.

30, ci siamo quasi, eh? 2030 è una canzone stata scritta e cantata nel 1996, riascoltata su Radio Selene. Buongiorno, continuiamo questo martedì, sono le 8.

0: anche lei su Radio Stellina questa mattina. Jennifer Lopez, per noi le notizie, in linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Prosegue oggi ad Evian il G7. Il presidente francese Macron conferma il piano per una missione navale europea nello stretto di Hormuz. Ci è scettica sulle intenzioni dell'Iran sul nucleare, secondo i media statunitensi. Ora ci concentriamo sull'Ucraina, dice Donald Trump dopo l'annuncio dell'accordo con Teheran, la cui firma è attesa venerdì a Ginevra. Ieri colpita Kiev, la cattedrale della Dormizione, patrimonio UNESCO. Mosca nega ogni responsabilità parlando di un Patriot scaduto. Zelensky rivela di aver proposto a Trump un incontro con Putin negli Stati Uniti.
2: L'Ucraina fa intanto un passo in Europa. Ieri l'UE ha aperto il primo ciclo di negoziati per l'adesione all'Unione di Kiev e della Moldova. Una procedura fino a 2 mesi fa ostacolata dall'Ungheria di Viktor Orbán e ora avallata dal nuovo governo di Budapest. Si tratta di un enorme passo avanti, ha commentato con entusiasmo la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. L'Ucraina ha compiuto notevoli progressi nelle riforme, ha dato i suoi frutti, quindi ora dobbiamo farlo anche noi.
3: E ancora polemica politica per il patentino antifascista richiesto da Più Libri Più Liberi, a fondo del ministro della giustizia Carlo Nordio. Forse gli organizzatori non sanno che il libro più importante per la nostra giustizia, ovvero il codice penale, reca la firma di Mussolini, riflette il guardasigilli. PD e Verdi replicano che le dichiarazioni del ministro strizzano l'occhio ai neofascisti di Vannacci.
2: La cronaca, ha foto in chat di ignare passeggere condite da apprezzamenti, offese sessiste. La TM sta indagando sul caso di messaggi che si scambiavano alcuni autisti diffondendo immagini di passeggere riprese anche dai frame delle telecamere di sicurezza. Linea dura con chi è coinvolto, assicura l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Milano. La procura va verso l'apertura di un fascicolo.
3: Il premier britannico Starmer rompe gli indugi e annuncia una messa al bando totale nel Regno Unito dei social media per gli under 16. Le piattaforme digitali rendono i minorenni infelici, li espongono a contenuti dannosi e sono progettate per creare dipendenza, dice Starmer. L'entrata in vigore del bando è prevista nella primavera del 2027. Si pensa anche a un coprifuoco notturno sull'utilizzo dei social per gli under 18.
2: Il calcio, davanti a 70.000 tifosi, l'Iran fa il suo esordio ai mondiali pareggiando 2-2 con la Nuova Zelanda a Los Angeles. Debuttante al mondiale, Capoverde resiste e inchioda la Spagna sullo 0-0. L'Egitto pareggia 1-1 col Belgio, stesso risultato per l'Uruguay contro l'Arabia Saudita. Stasera tocca alla Francia col Senegal.
3: È tutto, ma più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Tivella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Domenica 21 giugno, noi di Radio Selene siamo al centro commerciale Mongolfiera Lecce, a Surbo, per raccontare le emozioni della prima tappa pugliese del Tour di Miss Italia, lo storico concorso che unisce bellezza, eleganza e talento. Tra gli ospiti della serata, attesissima è la madrina, Katia Bucchicchio, Miss Italia in carica. Racconteremo tutto in diretta su Radio Selene e sui social a partire dalle 19.30. Ci vediamo a Surbo, al centro commerciale Mongolfiera Lecce, domenica 21 giugno. Non mancate!
6: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
1: Radio Selene.
0: Questo è l'appuntamento del mattino di martedì 16 giugno. Abbiamo iniziato come sempre alle 7:05. Ci siete dall'altra parte, buongiorno. Vi regaliamo come sempre due canzoni. Tra poco arriva Giovanotti con Alfa e poi Metti.

0: martedì. Oh, visto Silvio, sono venuti a trovarci, perché di solito io, Silvio Tempesta, siamo qua da soli, ma chi si sveglia presto per venire qua a trovarci a farci un saluto? Chi dei nostri colleghi? Mai, che ne so, ad una Ilia d'Arpa che si alza alle 5 del mattino e viene accorato da Brindisi. Sto scherzando, però è così. Ma intanto, allora, facciamo questa bella introduzione, perché vi presento una nuova voce di Radio Selene che ascolterete prossimamente. Però le facciamo fare un po' di allenamento, le facciamo prendere confidenza, vediamo un po', la facciamo accogliere. Questo è il comitato di accoglienza a quest'ora del mattino da parte dei nostri ascoltatori. Lei si chiama Gaia.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Selene.
0: Io, tu a che ora ti alzi?
1: Io, dai, di solito alle 9, però per Radio Selene si fa un'eccezione, anche alle 6 di mattina va benissimo.
0: E infatti dovete sapere che lei, che ha fatto un percorso naturalmente di inserimento, come dire, con noi, c'è stata una mattina in cui sei stata qua anche alle 7:05, cioè è stata con me, quindi era al mio fianco, e per tante puntate lei è stata al mio fianco, ed oggi finalmente c'è questo debutto.
1: Eccola
0: in diretta
1: qua.
0: Stavamo aspettando questo momento. Sei emozionata naturalmente,
1: molto.
0: Però questo diciamo accompagnamento ti aiuterà fino a che poi arriverai a stare da sola e in un programma, in una fascia tutta tua, però insomma ci vuole un po' di
1: ci
0: tempo,
1: arriveremo.
0: Ci arriveremo anche a questo. Intanto, allora, quanti anni hai?
1: Io ho 25 anni.
0: Di dove sei?
1: Sono di Barletta.
0: A chi appartieni? No, non è vero.
1: Codice fiscale.
0: No, non è vero, sei una studentessa.
1: Sì, sono una studentessa.
0: Sei una studentessa ancora che studia, una studentessa che studia.
1: Sì, studio scienze dello spettacolo, amo le arti, amo la musica, ovviamente.
0: Tu hai già preso una laurea,
1: sì.
0: Diciamolo.
1: Sì.
0: Quindi molto giovane, quindi sei al passo con gli studi.
1: Sì, speriamo di sì. Sulla carta è così.
0: Allora, però tu hai anche lavorato nella tua vita.
1: Sì, sì, io appena finito il liceo sono diventata una cameriera.
0: Ecco.
1: Un po' in tanti posti, ristoranti, pizzerie, un po' per guadagnarmi qualcosina e essere un po' più indipendente dai miei.
0: Ecco, e allora, quindi la cameriera, sai che cosa facciamo questa mattina, visto che abbiamo a quest'ora di solito l'abitudine di coinvolgere anche gli ascoltatori?
1: Certo.
0: Lo chiediamo a loro qual è stato il loro primo lavoro. Che dici?
1: Sì, certo.
0: Lo chiediamo, quindi qual è stato il vostro primo lavoro? E se risale a molti molti anni fa, vi ricordate anche lo stipendietto che portavate a casa? Allora, come sempre, la possibilità di mandare un WhatsApp, nulla cambia, WhatsApp, note vocali, noi siamo qua che leggeremo i vostri naturalmente messaggi, i vostri pensieri, le vostre riflessioni, i vostri ricordi. 347 72 72 274.

0: Tommaso Paradiso più romantico di lui in questo periodo, visto che si è sposato, è proprio sposetto fresco. Tommaso Paradiso, allora, mi fa piacere, gli ascoltatori di Radio Selene sono sempre molto carini, stiamo dando il benvenuto a Gaia.
1: Grazie.
0: Nuova voce di Radio Selene, l'abbiamo presentata proprio qualche minuto fa con lei. Visto che abbiamo parlato della sua giovane età e del fatto che comunque ha cominciato a lavorare, ha fatto i primi mestieri, cioè la cameriera, per guadagnare un po' di soldi, vi stiamo chiedendo qual è stato invece il vostro primo lavoro. Innanzitutto uno da Barletta scrive: forza Gaia, ti aspettiamo.
1: Non è un tuo parente.
0: Andrea non è un tuo parente. Allora, ci sono un po' di WhatsApp, vediamo un po' che cosa ci dicono. L'età di 12 anni guadagnavo 15.000 lire al mese, poveri noi, segretaria al mobilificio.
1: Di mobili.
0: Eh sì, un mobilificio. Poi ancora, sono musicista, già da giovane guadagnavo 250.000 lire, poi da dipendente ho lavorato ad un autolavaggio, prendevo per ogni macchina che lavavo 1.000 lire, 1.980, no, 1.000 lire, sì, 1.000 lire scrive, o 10.000 lire, no, forse 10.000 lire, ho contato poco, vabbè, 1.985,
1: Non esistevo neanche.
0: C'è una nota vocale.
2: Buongiorno a tutti, radioascoltatori e speaker della radio.
0: Grazie.
2: Io ho cominciato a lavorare 45 anni fa in pasticceria e il mio primo stipendio è stato di 200.000 lire al mese. Vi auguro una buona giornata, un buon martedì a tutti.
0: Grazie.
1: Ciao, grazie.
0: Grazie Gianni, però non male, non male. Come ad esempio scrive invece un altro ascoltatore: a raccogliere le ciliegie. Mio nonno mi dava 35 euro 20 anni fa, perché c'era già l'euro, effettivamente.
1: Era 20 buono,
0: anni
1: no?
0: fa. Buono, di lusso, che era la stessa cifra che dava ai suoi dipendenti. E poi si è aperto un dibattito con questo ascoltatore, perché diceva: oggi non si hanno più le possibilità che avevamo noi, che anche senza essere assunti ti prendevano, anche se eri minorenne. Vabbè, però è anche giusto così, no? È onesto. Però ci sono dei ragazzi che anche minorenni oggi fanno la stagione estiva, ci sono dei contratti, quindi è capitato sicuramente anche a te, quindi va benissimo così. 347 72 72 274, questo è il nostro numero, mettetevi pure in contatto con noi, io e Gaia vi aspettiamo.
1: Certo.
0: Qual è stato il vostro primo lavoro? Scriveteci o mandateci delle
1: note vocali.
3: I'm mad at Disney, Disney, they tricked me, had me wishing on a shooting star.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Nom, Zambino Carpenter. Oh madonna. Allora, se avete acceso la radio da pochi minuti, non sono sola, non mi sono sdoppiata.
1: No.
0: C'è Gaia. Gaia è la nuova speaker di Radio Selena.
1: Buongiorno.
0: Che sentirete poi più in là. Intanto in questi giorni sarà un po' con me. Mm-hmm. Ci racconteremo un po' di cose. Quindi abbiamo detto che sei giovane.
1: Sono molto giovane, ho 25 anni, anche se li sento un po' addosso, diciamoci la verità.
0: Licenziata, perché dice queste cose, 25 anni licenziata. E di Barletta.
1: Sì, sono di Barletta.
0: Quindi un po' giochi in casa, perché insomma la radio tu trasmetterai proprio dallo studio di Corato. Quanto sono contenta io di questa cosa. I miei colleghi non li vedo mai, sono sempre tutti sparpagliati e quindi sono
1: ci
0: molto
1: sono
0: contenta.
1: Io.
0: Ci sei, ci sarai tu. Abbiamo raccontato che hai anche fatto già i primi lavoretti nella tua vita, sei partita come cameriera, abbiamo chiesto ai nostri, benvenuta Gaia, Rosanna D'Andrea,
1: ciao,
0: il temporale te lo leggo, e abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori, e voi, qual è stato il vostro primo lavoro? Ve lo ricordate? Il meccanico, scrive Franco, finivo la scuola e andavo a lavorare, mio padre se vedeva che non volevo andare mi portava in campagna con lui, però percepivo 25.000 lire.
1: Ho capito che in passato gli stipendi erano più alti, l'inflazione si fa sentire. È così.
0: 25.000 lire, tu ne hai sentito solo parlare naturalmente.
1: Sì, non so quanti euro siano
0: della
1: al momento.
0: Lira ne hai sentito solo parlare. E poi forse c'era qualche altro WhatsApp che non avevo letto. No, questi li abbiamo letti. Comunque grazie, perché nel frattempo poi stanno anche scrivendo, ti stanno dando il benvenuto.
1: Esatto. Grazie a tutti, davvero.
0: Sono molto carini. Vuoi ricordare il numero, te lo ricordi?
1: Sì, allora mandateci messaggi o note vocali, perché noi vogliamo sentire le vostre voci al 347-7272-274.
0: Capito quanto è giovane? A memoria, non gliel'ho neanche scritto. Se lo ricorda a memoria. Ora no, da

0: caso Achille Lauro stai in concerto in questo periodo?
1: Ho visto, poi tra l'altro ho anche visto che ne ha approfittato perché durante il concerto ha fatto la sua prima sfilata.
0: È vero, sì. Lui è diventato proprio uno stilista e direttore creativo di una storica casa appunto di moda e ieri sera a Milano a San Siro durante il concerto c'è stato anche questo debutto come stilista con degli abiti devo dire bellissimi, poi c'è stata come ospite anche Laura Pausini, insomma è stata una grande serata,
1: una festa.
0: E ci sono stati dei pugliesi anche al concerto di Achille Lauro perché ho visto delle storie di alcuni amici che non si perdono niente di Achille Lauro e sono andati proprio a Milano. Ho una nota vocale per te.
1: Finalmente, sentiamo.
2: Ciao, sono Valentina, saluti da Taranto.
1: Ciao Valentina, grazie per avermi salutato. C'è tanto affetto, devo dire, io vi ringrazio perché non me l'aspettavo.
0: Quelli sono i miei ascoltatori.
1: Grazie.
0: Guarda, devo dire che gli ascoltatori di Radio Selene in generale sono veramente molto affettuosi e quando si tratta di essere accoglienti, ospitali, lo sono. E quindi ecco perché stanno arrivando tantissimi WhatsApp anche per te. Li leggeremo naturalmente dopo. Continuate a scriverci 347-7272-274. Ora
1: ci vuole una laurea, quella che voglio io, questo è COEZ.

0: Questa è Radio Selenio.
1: In questa mattinata parliamo di lavori. Qual è stato il vostro primo lavoro? Visto che i messaggi sono tanti, ci torniamo anche più tardi. Quindi continuate a scrivere, a mandare anche note vocali al 347-7272-274. Intanto riprendiamo da Carol G con Manu Ciao e poi Emma Marrone.
0: Salida del vuelo con destino a la

0: Emma Marrone su Radio Selene. Tu sei innamorata?
1: Sì, sono fidanzata. Sono fidanzata e innamorata.
0: Hai mai sofferto per amore?
1: Purtroppo sì, e chi non ha mai sofferto per amore?
0: E allora gli artisti partono da questo per scrivere delle canzoni che poi restano veramente nella storia della musica, in questo caso della musica italiana. Riccardo Cocciante nel 1982 esplorava proprio la sofferenza amorosa, ma anche la nostalgia, e spesso si dice un buco nel cuore.
1: È vero.
0: Ed è il titolo della canzone che ascoltiamo.

0: dell'amore finito in questa canzone di Riccardo Cocciante. Io so, allora, io sono con Gaia, magari avete acceso la radio.
1: Buongiorno.
0: Da poco. Gaia è una nuova voce di Radio Si Vede, con me sarà in questi giorni, poi avrà una fascia naturalmente tutta sua.
1: Ciao,
0: so
1: a tutti.
0: Che tu ami molto la musica perché tramandata da tuo papà, quindi la musica degli anni 70, degli
1: 80,
0: anni
1: 80, 90, sì, quello è il mio genere di riferimento. Se devo ascoltare una canzone anni 80, i miei neuroni partono, inizio a ballare.
0: Beh,
1: sì,
0: devo dire che papà ha fatto un bel lavoro, eh?
1: Sì, sì, concordo.
0: Lo salutiamo, come si chiama?
1: Ciao Giovanni.
0: Allora, vuoi fare il segnale orario?
1: Sì, sì.
0: Tutto tuo.
1: Sono le 8:59.

0: quelli che non avevano conquistato li ha conquistati.
1: È vero, è vero, sta davvero facendo dei numeri pazzeschi.
0: E lo abbiamo riascoltato su Radio Selena. E ora per noi le notizie dalla Puglia, linea alla redazione.
2: Radio Selena Notizie.
3: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. L'attuale situazione rischia di trasformarsi in una bomba sociale senza precedenti e l'allarme lanciato dai sindacati al tavolo convocato dal ministro Urso sull'ex Ilva. Il governo non intende mettere più risorse, fanno sapere. È stato autorizzato un prestito di 349 milioni, ma 250 sono stati già spesi e non ci saranno nuovi incrementi. Tra poco l'ex Ilva rischia di trovarsi senza liquidità, denunciano i sindacati. Le organizzazioni sindacali hanno puntato il dito contro l'aumento della cassa integrazione e l'apertura di procedure di licenziamento collettivo nel sistema degli appalti. Intanto oggi altro tavolo convocato alle 12 dal governatore pugliese Antonio De Caro. È stato convalidato l'arresto dello studente 18enne di Sanicandro Garganico, accusato dell'omicidio stradale dell'amico 17enne Giorgio Pienabarca, investito e ucciso alle 4 del mattino di venerdì 12 giugno mentre rientrava a casa da una festa. Non l'ho visto, non lo potevo vedere, stavo facendo una curva chiusa cieca e l'ho trovato di fronte, stava attraversando la strada, pensavo di aver investito un animale, mi sono fermato, sono sceso e mi sono accorto di cosa fosse accaduto, ha dichiarato il ragazzo al GIP, secondo quanto riferito dal suo legale Ettore Censan. Squalifica del campo fino al 15 novembre, due punti di penalizzazione nel prossimo campionato e un'ammenda di 6.500 euro. E quanto deciso dal giudice sportivo nei confronti del Taranto dopo gli incidenti verificatisi al termine della finale dei playoff nazionali di eccellenza tra i rossoblù e i Gladiator, vinti dalla squadra campana. Calcio Serie C salva l'iscrizione al campionato del Bari. Il sindaco Vito Leccese ha firmato l'autorizzazione dello stadio San Nicola dopo l'accordo trovato con Luigi De Laurentiis sul futuro del club. In una lettera inviata al primo cittadino, l'amministratore unico del club biancorosso ha annunciato di aver accettato le tre condizioni fissate dal sindaco: un nuovo management che traghetterà la società alla vendita prima del 2028, una data room per favorire l'avvicinamento di potenziali acquirenti e il sì ad un comitato di garanzia cittadino nominato dal comune. È la scelta migliore ma anche una scommessa, ha dichiarato Vito Leccese, osservando come sarà necessario il controllo sul rispetto dei patti. Intanto, nella lettera inviata al sindaco, De Laurentiis ha annunciato la nomina di Pierpaolo Marino come direttore generale. Avrà il compito di portare il Bari in Serie A per porre fine alla multiproprietà, l'annuncio dell'amministratore unico del Bari. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Questa è Radio Selene. 80 anni non sono un punto d'arrivo.
4: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
2: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
4: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
2: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia. Radio Selene.
5: Domenica 21 giugno, noi di Radio Selene siamo al centro commerciale Mongolfiera Lecce, a Surbo, per raccontare le emozioni della prima tappa pugliese del Tour di Miss Italia, lo storico concorso che unisce bellezza, eleganza e talento. Tra gli ospiti della serata, attesissima è la madrina, Katia Bucchicchio, Miss Italia in carica. Racconteremo tutto in diretta su Radio Selene e sui social a partire dalle 19.30. Ci vediamo a Surbo, al centro commerciale Mongolfiera Lecce, domenica 21 giugno. Non mancate!
6: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
7: Nuovi infissi, nuova vita.
8: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
7: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
8: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
7: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
8: Seguilo sui social.
9: Come un'ossessione stanotte ritorni qui al centro del...
10: Giovedì 25 giugno, ore 18, Samurai J incontra i fan per firmare le copie del suo nuovo album, Amatore. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
2: Radio Selene.
0: Sempre in diretta, buon martedì, sono le 9:07. La nostra musica, un trio a questo punto, ovvero Serena Brancale e Delia con le Levante al mio paese. Riascoltiamo anche dal 2011 la bella voce di Amy Winehouse e la ricordiamo con One Day Will Come.

0: Mamma, lei è Amy Winehouse su Radio Selene. Buongiorno a chi ha acceso la radio da poco. Allora racconti a chi è.
1: Io sono Gaia, sono una new entry di Radio Selene, quindi se sentite una voce nuova, quella sono io.
0: Ecco, lei fa famiglia, come si dice qui, aspetta, devo mettere insieme il mal di testa, è stato forte.
1: Familiarizzare. Eccolo qua, ci siamo riusciti, eccolo.
0: In questi giorni, e poi la potrete ascoltare. Allora, a proposito di chi ti sta dando il benvenuto, vuoi leggerti qualche messaggio?
1: Sì, leggo qualcuno. Buongiorno e un benvenuto a Gaia. Il mio primo lavoro l'ho fatto mentre frequentavo il superiore, dopo scuola per bambini. Prendevo 30.000 lire a settimana. Marianna da Molfetta. Ciao Marianna. Un bel lavoro il dopo scuola, anche io l'ho fatto.
0: A pagamento?
1: Eh sì. Buongiorno a voi, benvenuta Gaia, grazie. Hai una voce calda, ti auguro un buon inizio. Detto questo, da una cuoca ho lavorato molto con camerieri giovani come te. Ti fa onore tutto quello che hai fatto fino ad ora. Mi riferisco a lavorare e studiare. Buona giornata, scusate. Buona vita, ragazza mia. Nicoletta da San Severo, grazie. Ciao.
0: Sì, perché abbiamo raccontato che tu appunto hai fatto come primo lavoro la cameriera. È partito il nostro argomento. Voi invece che cosa avete fatto come primo mestiere? Gaia, la voce radiofonica ce l'hai già.
1: Grazie.
0: Non vedo l'ora di ascoltarti.
1: Grazie, davvero.
0: Poi, buongiorno Giusy da Trani, il mio primo stipendio è stato 3.500 lire, avevo 9 anni e le 500 lire erano quelle di carta.
1: Non le conosco.
0: Che ne sai?
1: Sono 2.000.
0: Buongiorno Margherita, buongiorno. Appena diplomata ho lavorato come ragioniera in uno studio commerciale e lo stipendio era di 300.000 lire. Rosanna, poi ancora buongiorno ragazze belle in questa giornata di sole. Il mio primo lavoro è stato un laboratorio di confezioni. Le nostre mamme, finita la scuola, ci mandavano a tagliare i figli.
1: Ci siamo spaventati a questa frase.

0: un po' macabra questa cosa. Effettivamente si diceva così. Aspetta, perché poi Lia da Bisceglie ci ha dato comunque una spiegazione: erano i fili in eccesso ai capi che confezionavano le adulte, e quindi poi crescendo in realtà lei ha detestato quel lavoro, però va bene così, siamo diventati adulti. Poi Cecilia, wow, buongiorno, benvenuta nella famiglia di Radio Selenica.
1: Ciao Cecilia, grazie davvero per tutto questo affetto.
0: Ebbene sì, insomma, raccontiamo un po' del vostro primo lavoro, grazie naturalmente per tutti i WhatsApp che avete mandato anche questa mattina.
1: Ora la mia omonima con Bossa Nostra, lei è Gaia.

0: quando poi è venuto fuori il singolo chiami io, chiami tu, quanto ti hanno stressato?
1: Tantissimo, troppe chiamate.
0: Beh, perché effettivamente è un nome insolito, Gaia, no? Quindi...
1: Sì, è vero. Poi quando lei ha fatto X Factor, perché ricordo, ho questo ricordo vago, sì, ho detto che bello, una cantante italiana che si chiamerà Gaia, bellissimo, e sono contenta del suo successo.
0: Allora, adesso continuiamo con la musica italiana, andiamo ad ascoltare un artista che non ha mai nascosto di avere una preferenza per quel che riguarda le sue canzoni, cioè questa, che lui dedicò tra l'altro anche ad Anna Magnani, infatti la canzone si chiama proprio così, Anna Verrà, estratta dall'album Mascalzone Latino. Lui è
1: Pino Daniele.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
6: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
7: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
8: Sì.
7: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
9: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
8: Grazie.
7: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
8: Grazie a voi.
7: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
10: Questa è Radio Selene.

0: Franco ed Elisa insieme su Radio Selene in questa mattina, in questa parte finale, diciamo che da dopo le 8 io ho cominciato a condividere questo spazio con Gaia.
1: Buongiorno.
0: Benvenuta su Radio Grazie. Selene, nuova voce di Radio Selene. Allora, ci sono ancora dei messaggi a proposito del primo lavoro, dai leggiamoli.
2: Allora, buongiorno e benvenuta in questa family. Il mio primo lavoro appena diplomato è stato in un frantoio, che dire, ne uscivo con la schiena spezzata anni 98, ma in compenso mi comprai la prima auto. Che bello, che ricordi, Michele da Molfetta.
0: Hai visto, quelli sì che restano,
2: soddisfazioni, come certo. Beh, primo lavoro, anni 11, da mio cugino a prendere le prenotazioni, e prendevo 10.000 lire la settimana. Beh, poi mi sono rifatto con gli anni. Domenico, ciao Domenico. Buongiorno, sempre felice di sentirvi. Io lavoro dal 1982, avevo 14 anni e facevo la commessa in un negozio di abbigliamento in corso Cavour a Bari. Percepivo 70.000 lire a settimana. Avrei tanto voluto continuare a studiare, ma dopo la terza media bisognava portare i soldini a casa, se no non si mangiava. Buona giornata a voi, ciao casa, ciao.
0: Sì, lei da è casa Rosanna, da casa
2: Rosanna, ciao Rosanna. È effettivamente vero, poi i tempi sono cambiati, fortunatamente adesso lo studio ha una priorità in più e io spero davvero che i giovani studino, perché è importante, è bello anche, dai, essere curiosi, studiare. Leggiamo ancora, buongiorno, benvenuta nella famiglia di Radio Selene, ciao, grazie.
0: E poi parlavamo di parenti e il parente è arrivato.
2: Sì, il parente è arrivato.
0: Buongiorno, vorrei fare un saluto a mia nipote Gaia, che zia orgogliosa, sono la zia.
2: Ciao zia.
0: Zia Marisa, la salutiamo, buona giornata e buon lavoro.
2: Ciao, grazie.
0: Gaia è diventata tutta rossa per la cronaca.
2: È vero.
0: Ma ci sta, io immagino i tuoi amici che sì, sono così discreti, non hanno scritto,
2: no,
0: ma sono all'ascolto,
2: ma perché
0: della
2: lo
0: radio.
2: Sanno, perché sono stati avvisati. Perché? No, però dai, è un'emozione, anche perché io voglio fare questo lavoro da una vita, quindi l'opportunità che Radio Selene mi ha dato per me è gigantesca. Tutti quelli che mi conoscono ovviamente lo sanno e mi supportano veramente.
0: Fanno il tipo per te, sì. Quindi oggi è anche un po' la loro festa,
2: sì,
0: no?
2: Sì, si festeggia oggi.
0: Bello.

0: Ti piace il titolo di questa canzone?
1: È vero. Irene Grandi qui su Radio Selene.
0: Che poi in vacanza da tutta una vita, non lo so, ci annoieremmo.
1: Sì, effettivamente sì.
0: È chiaro, dipende sempre dal lavoro che uno fa, lo
1: capisco. Ci mancherebbe
0: bene
1: la radio, però. Sì.
0: Lo capisco bene, anzi, grazie a tutti coloro che hanno scritto, che ci hanno raccontato, che hanno ricordato con noi il loro primo lavoro e che hanno in qualche modo condiviso tutto questo con noi stamattina. Allora, io voglio salutare Gaia.
1: Ciao.
0: Tanto e nei prossimi giorni sarà nuovamente con me, quindi avremo ancora modo di conoscerla meglio e intanto presentiamo una novità. Allora, devo dire che la critica è proprio dalla sua parte, cioè l'hanno definita la vera artista pop moderna.
1: Sì.
0: Perché va oltre, nel senso che non si adegua a quelli che sono i tempi. Siamo in estate, creo il tormentone. No. Musicalmente questo non è un tormentone, come testo non è un tormentone, no. Ma magari lo diventerà,
1: certo, però sicuramente
0: non è la loro volontà. Parlo al plurale perché loro in realtà hanno già collaborato insieme qualche anno fa, tornano a cantare insieme, ma non solo, hanno scritto questa canzone insieme. Sto parlando di Angelina Mango con Marco Mengoni, una canzone che insomma mette insieme canti popolari mediterranei, una produzione davvero molto molto intensa e che mette come testo al centro le contraddizioni proprio dell'essere umano, e noi la ascoltiamo questa mattina. Quindi Angelina Mango e Marco Mengoni con...

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
2: Nuovi infissi, nuova vita.
3: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
2: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo sui social.
4: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Come un'ossessione stanotte ritorni qui al centro delle...
6: Giovedì 25 giugno, ore 18, Samurai J incontra i fan per firmare le copie del suo nuovo album, Amatore. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.

0: Radio Selene.
1: E Noemi, le prossime due canzoni. Intanto arrivano anche i miei saluti per questa mattina e ringraziamenti a tutti coloro che hanno scelto Radio Selene, a coloro che si sono svegliati con noi, a Silvio Tempesta che si è occupato della parte tecnica. Si torna domattina alle 7:05. Buona giornata da Maria Rita.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: Sono io. Buongiorno. Eccomi qui anche in questo nostro martedì, pronti ad accompagnarvi anche quest'oggi, a regalarvi momenti di leggerezza, perché insomma voglio dire, la vita è già così pesante alcune volte che sicuramente insomma la leggerezza ci sta decisamente bene, quindi auguro veramente di cuore a tutti quanti voi una giornata serena, leggera, bella, ma così come piace a voi, quindi scrollatevi di dosso qualsiasi pensiero. Noi siamo qui per aiutarvi così a vivere questa giornata accompagnati ovviamente dalla nostra musica, fare salti avanti e indietro nel tempo e portarvi, spero e mi auguro, tanti bei ricordi. Ah, poi ci saranno ovviamente anche i nostri argomenti e poi ci sarete voi con i vostri messaggi, le vostre note vocali al 347 7272274, quindi preparatevi, come dico sempre io, mettetevi comodi e viviamoci queste tre ore insieme. Permettetemi come sempre, prima di iniziare, di salutare colui che si trova dall'altra parte. Ciao Silvietto, buongiorno a Silvio Tempesta, pronto come sempre ad accompagnarci con la musica, e quest'oggi si inizia con Grace Jones.
0: Questa è

0: Lucent qui su Radio Selene, ancora una volta buongiorno e grazie per essere dei nostri. E adesso invece, come al solito, facciamo un giro in Italia e nel mondo per sentire quello che accade.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Oggi entra nel vivo il G7 di Evian. Dopo la giornata inaugurale dedicata agli arrivi dei leader e alla prima cena di lavoro, il vertice concentra oggi l'attenzione sulla guerra in Ucraina e sulle prospettive della sicurezza europea. Protagonista della seconda giornata sarà il presidente ucraino Zelensky, che ha intanto rivelato di aver proposto a Trump un incontro con Putin negli Stati Uniti. Ieri il leader francese Macron ha salutato l'accordo Stati Uniti-Iran come un passo importante, fondamentale per la pace in tutto il mondo, ripetendo che la Francia e gli alleati sono pronti a prendersi le proprie responsabilità. Ma Trump lo ha affermato: non credo che avremo bisogno di molto aiuto, le parole del tycoon.
2: E dopo il raggiungimento dell'accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano, Stati Uniti e Iran si preparano a siglare il memorandum venerdì 19 giugno a Ginevra, in Svizzera. Il vicepresidente americano J.D. Vance ha dichiarato a Fox News che il presidente degli Stati Uniti potrebbe rendere pubblica l'accordo tra Washington e Teheran prima della firma di venerdì. Per quanto riguarda lo stretto di Hormuz, il sindacato marittimo iraniano ha dichiarato che il passaggio non tornerà mai alle condizioni precedenti al conflitto.
3: La cronaca: un'auto con due persone a bordo è finita nel lago di Como poco dopo la mezzanotte lungo la statale Regina, nel tratto compreso tra Brienno e Argegno. Una donna è riuscita a uscire autonomamente dall'abitacolo prima che il veicolo si inabissasse ed è stata trasportata in ospedale in codice rosso. È stato invece recuperato il corpo dell'uomo disperso. Secondo una prima ricostruzione, due automobili si sarebbero scontrate e a seguito del violento impatto uno dei veicoli avrebbe sfondato il muretto di protezione a margine della carreggiata, precipitando per alcune decine di metri nelle acque del lago di Como.
2: Dopo una camera di consiglio durata 12 ore, la Corte d'Assise di Busto Arsizio ha pronunciato 3 ergastoli per l'omicidio di Fabio Ravasio, ucciso il 9 agosto 2024 a Parabiago a 52 anni mentre rientrava a casa in bicicletta. Il caso, inizialmente classificato come incidente stradale, si è rivelato una vicenda complessa e dai contorni oscuri, come riferiscono fonti legali presenti alla lettura della sentenza. 8 le condanne in totale, tra cui a Dilma Pereira Carniero, fidanzata di Ravasio. Riconosciuta la premeditazione, secondo l'accusa ciascun imputato ebbe un ruolo preciso nella pianificazione ed esecuzione del delitto.
3: Blitz della sezione operativa della compagnia di Civitavecchia dei Carabinieri dalle prime luci dell'alba. I militari hanno dato esecuzione agli ordini del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, arrestando 8 persone tra Roma, L'Aquila, Reggio Calabria e Catania. Altre 3 persone sono indagate a piede libero. Smantellata una complessa organizzazione criminale transnazionale dedita al traffico di stupefacenti. La droga, principalmente cocaina, veniva importata dal Sud America e distribuita in Italia, con Roma tra le principali piazze di smercio del prodotto. Il blitz di oggi segue quello di fine maggio, quando vennero decapitati i vertici dell'organizzazione.
2: Avanza l'alta pressione, salgono le temperature, tanto che nei prossimi giorni sono previsti picchi oltre i 35 gradi. È l'inizio di una fase estremamente calda e stabile che ci accompagnerà per lungo tempo. Da domani le pianure del nord e gran parte del centro-sud vedranno i termometri superare diffusamente i 35 gradi, con picchi verso i 39-40 gradi a Bologna, Firenze e Foggia e nelle aree interne della Sardegna.
3: È tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
6: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Come un'ossessione strana, te ritorni qui al centro delle.
8: Giovedì 25 giugno, ore 18, Samurai J incontra i fan per firmare le copie del suo nuovo album, Amatore. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Radio Selene.
0: E allora dai che siamo pronti. Dove vi trovate? Siete a casa? Siete in giro? Siete al lavoro? Lo so, ma sempre con noi la nostra musica. Vi dico che in arrivo c'è Ron, subito con noi Paola Iezzi.

psicologia, proprio nel modo di vestire, dei colori che noi scegliamo, no? Chissà quante volte magari vi sarà capitato di sentirvi dire dimmi come ti vesti e ti dirò chi sei. Beh, oddio, esiste anche dimmi con chi vai e ti dirò chi sei, ma in questo caso la psicologia ci aggiunge anche una variante decisamente curiosa. Dimmi che colore indossi e ti dirò quanto sembri intelligente. Perché attenzione, sembrare intelligenti non significa esserlo, ma io lo so che voi lo siete tutti. Allora, quello che cambia è la prima impressione che noi diamo agli altri, quindi ci sono determinati colori che ci portano a sembrare più sicuri, più intelligenti, più a nostro agio. Altri invece stonano un po', insomma, con il nostro carattere, con il nostro essere. E allora vi chiedo, secondo voi esiste veramente un colore che vi fa sentire più sicuri di voi stessi? E qual è il colore che indossate quando avete un appuntamento importante? 347 7272 274.

8:85 ed eccolo qui Ron con Parliamo un po' di te. Ma guarda, cade proprio a fagiolo, come dire, questa canzone, perché parliamo un po' di voi, parliamo un po' di noi. L'altro giorno stavo leggendo così una cosa riguardo, insomma, la

0: Velene, siamo pronti? Sì! E allora dai, che torna il Beach Tour!
1: Beach Tour!
0: Proprio così! Noi di Radio Selene torniamo sulle spiagge più belle della Puglia con il Beach Tour 2026.

musica e poi come sempre non mancheranno i nostri giochi da fare insieme a voi. Quanto divertimento, quante risate, quante sorprese. Ah, ci saranno anche gadget, quelli non mancano, assolutamente no. E poi le foto insieme a noi, le storie sui social. E allora mi raccomando, il consiglio che voglio darvi è quello di cercare la tappa del Beach Tour più vicina sul nostro sito, ovvero radioselene.it. E allora voglio ricordarvi che la prima tappa sarà domenica 21 giugno a Lido Franco, Marina di Ginosa, e siamo in provincia di Taranto. Domenica 28 giugno invece saremo a Lido Azzurro, Apani Brindisi, e come sempre saremo insieme dalle 10 alle 13. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. E ancora Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC, Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.

0: 342-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene. 80 anni non sono un punto d'arrivo.
1: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
0: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
1: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
0: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia. Radio Selene.
2: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e drena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Una persona speciale, il tuo compagno Giuseppe.

0: persona.
1: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
0: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
1: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Gazzè, vento d'estate, sto vento che non ci sta abbandonando in questi giorni. Allora, noi stiamo parlando di noi, stiamo cercando di scoprire qualcosa in più di noi stessi tramite la psicologia, no? Perché insomma la psicologia ci dice che a secondo del colore che indossiamo possiamo sembrare più o meno intelligenti, ok? Allora, secondo diversi studi sulla percezione proprio, alcuni colori dovete sapere che vengono associati inconsciamente a determinate caratteristiche. Scopriamo quali sono. Allora, il blu, per esempio, trasmette affidabilità, calma e competenza. Perfetto per un colloquio di lavoro, secondo me. Poi vediamo, non a caso, insomma, il blu è il colore preferito da molte aziende, da molti professionisti e persino da politici. Il nero invece comunica autorevolezza, eleganza e sicurezza. Quando si va a un party, quando si va a qualcosa, una serata elegante di gala, normalmente che si fa? Si indossa il nero, proprio così. Mentre il bianco richiama ordine, precisione e chiarezza. Certo, facile da sporcare, ecco, perché bisogna sempre fare molta attenzione, ma io adoro il bianco. E voi invece, vi sto chiedendo se esiste un colore che vi fa sentire più sicuri di voi stessi. E qual è magari quello che indossate quando avete un appuntamento importante, che può essere un colloquio di lavoro, magari un appuntamento galante, un primo appuntamento. C'è sempre quel colore che dice, quel vestito, sì, lo scelgo perché il vestito è bello, ma soprattutto perché è quel colore che è mio, che mi appartiene. Allora pensateci e fatemelo sapere al 347 72 72 274.

Pensiero vai, mentre continuano ad arrivare i vostri messaggi, voglio sentire anche le vostre note vocali, però mi raccomando al 347-7272-274 subito. Una bella novità, ne abbiamo parlato, lei si chiama Delia, lui si chiama Fiat 131, questo nome per ricordare l'auto del suo nonno, insieme con questa bella novità che è rum e cioccolata.

0: Radio Selene.
1: Siamo ancora nella nostra prima ora insieme. Sì, che stiamo parlando e chiacchierando, ma come sempre, tra una chiacchiera e l'altra, la nostra musica. Quindi

0: Puerto Rico.
1: Da quanto che non sentivo questa canzone di Pedro Capò. E si continua con questo ritmo, Gypsy Kings.

0: Rolling Stones, The Colors, e adesso invece è arrivato nuovamente il momento dell'attualità, quindi con l'editoriale di Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: La guerra d'Ucraina dura da ormai 4 anni e 4 mesi. Se si pensa che Vladimir Putin l'aveva in qualche modo pianificata, così da riuscire a conquistare Kiev nel giro di pochi giorni e di sollevare Zelensky, magari facendolo fuggire all'estero, tutto questo doveva durare appunto pochi giorni. Questi 4 anni e 4 mesi sono un'eloquente risposta a quel piano. Ma se aggiungiamo che Zelensky ha continuato a essere per tutti questi anni l'uomo immagine, lo stesso uomo rappresentativo dall'inizio alla fine dell'Ucraina, tra alti e bassi ovviamente, tra cali e rialzi di gradimento internazionale, come ben sappiamo, ma sempre presente, il senso della resistenza ucraina è dato proprio da lui. E ne parlo perché oggi, questa mattina, Zelensky è al G7 a Evian, davanti ai grandi dell'Occidente, per pianificare insieme cosa si può fare per concludere a testa alta quella guerra. E tutti sappiamo che Putin non può più vincere in Ucraina. Se è vero che appunto 4 anni e 4 mesi non sono bastati per neanche riuscire a conquistare tutto quel Donbass, che era il traguardo, l'obiettivo minimo dell'invasione. Putin sa però che non può perdere a sua volta quella guerra, perché sarebbe non solo la sua sconfitta politica, ma il suo crollo. Non sopravviverebbe letteralmente alla guida del suo paese. Ed è per questo che la guerra continua, perché nessuno a questo punto la può perdere. L'Occidente è stato coerentemente, soprattutto l'Europa, accanto a Zelensky e all'Ucraina. La Russia però non può perdere la guerra. Si può pareggiare questa guerra, scusate se uso il termine sportivo, sì. A questo punto la cosa migliore è riuscire a trovare un accordo. Ma saranno così forti politicamente, est e ovest, come si diceva una volta, per trovare questo accordo? Lo inizieremo a scoprire proprio oggi a Evian.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
4: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
5: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
1: Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Domenica 21 giugno noi di Radio Selene siamo al centro commerciale Mongolfiera Lecce a Surbo per raccontare le emozioni della prima tappa pugliese del Tour di Miss Italia, lo storico concorso che unisce bellezza, eleganza e talento. Tra gli ospiti della serata, attesissima è la madrina Katia Bucchicchio, Miss Italia in carica. Racconteremo tutto in diretta su Radio Selene e sui social a partire dalle 19.30. Ci vediamo a Surbo al centro commerciale Mongolfiera Lecce domenica 21 giugno. Non mancate!
6: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
7: Nuovi infissi, nuova vita.
8: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
7: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
8: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
7: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
8: Seguilo sui social.
9: Radio Selene.
0: Ed eccoci qui, stiamo parlando di colori, colori che amiamo. E allora vi sto chiedendo se anche per voi esiste un colore, no, che vi fa sentire più sicuri di voi stessi e quale colore indossate nelle occasioni speciali.

0: che io me la sono cantata tutta, Giuliano Palma e The Blue Beaters, il cuore è uno zingaro. E adesso invece torniamo a noi. Allora, vi ho chiesto insomma se avete un colore preferito, no? Che magari indossate proprio nei momenti importanti, colloqui di lavoro, magari un appuntamento un po' galante, una cena, un qualcosa insomma che dice ok, quel vestito, quel colore deve essere quello perché quello mi porta bene. E allora vediamo un po' che cosa ne pensate. Inizio subito con Michele che mi scrive da Modugno. Lui dice: il blu scuro tutta la vita, quando un incontro di lavoro metto sempre una camicia blu. E devo dire che siete in tanti ad aver risposto il blu. Blu, dice assolutamente anche Pino da Corato, oppure nero, a secondo delle occasioni. Valentina da Lecce invece sceglie il nero, ci sarà banale, ma quando vado a una cena importante il nero mi fa sentire elegante e a mio agio. Poi noi donne lo usiamo anche un po', come dire, no, per mascherare un po' le nostre curve o quel chiletto in più, perché il nero snellisce, almeno così dicono. Rossella da Taranto: rosso, senza pensarci due volte, mi dà energia e carattere. Il rosso lo ha scelto anche Maria Grazia da Trani. Domenico da Molfetta invece dice: beh, in estate con l'abbronzatura il bianco, colori vivaci che danno allegria e serenità. Dice poi magari nei momenti, come dire, importanti, e allora immancabile il blu abbinato al bianco. E mi ha inviato anche una foto, decisamente stai bene, bravo, bravo, bravo. E poi invece Pier che ha da dirci qualcosa, sentiamo.
1: Buongiorno Ilia, appassionato. Ciao. Per il colore blu, appassionatissimo. Mi dicono: vabbè, ma se ce l'hai già un paio di pantaloni blu, perché te ne prendi un altro? Uguale. Vabbè, perché mi piace, si può anche rompere il pantalone, almeno ce l'ho l'altro.
0: E come abbiamo detto, il blu insomma rispecchia una bella personalità, quindi sì per il blu. Grazie, grazie Pierpaolo. E allora, se ne avete altri, 347 72 72 274. Intanto la nostra musica continua con Ray.

Where is my husband? Allora, voglio salutare Antonio da Brindisi, che dice bianco perché mi dà una sensazione di ordine e pulizia mentale, mentre Paola da Taranto dice: a me fa sentire bene il verde.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
2: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
1: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
2: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
1: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
3: Radio Selene.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
7: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
8: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
9: Sì.
8: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
10: Sì, Feliciano, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
8: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
10: Chi ha scritto per te dice: sai troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
11: No, vabbè.
8: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
11: Grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
8: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
12: Radio Selene.

0: Campone, Gianni Morandi qui su Radio Selene. Siamo pronti? Sì? Dai che andiamo a consegnare un bel bidet.
1: Bidet, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: E allora, eccoci qui, pronti come sempre a regalare un momento importante a qualcuno di voi che oggi festeggia il proprio compleanno. Perché? Perché il bidet serve proprio a questo, a regalare emozioni, a regalare momenti indimenticabili da conservare però nel cassetto dei ricordi. E quindi anche oggi proveremo così a fare degli auguri speciali a qualcuno di voi. Siamo ad Andria. E qui sento il cellulare squillare e una donna che dovrebbe rispondere, perché è sempre la solita storia. Noi chiamiamo perché è a sorpresa, ovviamente, no? Quindi il festeggiato o la festeggiata cosa dovrebbe fare in questo caso?
2: Pronto? Pronto?
0: Eccola qui. Sì, pronto, noi siamo pronti. Mariangela, buongiorno.
2: Buongiorno, con chi parlo?
0: Io sono Ilia D'Arpa, cara Mariangela, e tu sei in diretta con noi su Radio Selene. Auguri!
2: Oddio, grazie! Grazie!
0: E allora tanti auguri, dolce,
2: grazie,
0: Mariangela!
2: Grazie, che sorpresa stupendissima!
0: Che meraviglia! Senti tesoro, allora, dove ti trovi in questo momento?
2: Io in questo momento a casa.
0: A fare cosa? A fare cosa?
2: No, non è vero, io sono babysitter e sto lavorando.
0: Amore, che bello!
2: Sì.
0: Quanta
2: sì,
0: pazienza che bisogna
2: bambini.
0: Avere. Tre? Fantastico! Sì. Devi essere uno bravissima, due devi amare tantissimo i bambini, sì. Tre devi avere una pazienza da qui
2: sì,
0: all'infinito.
2: È vero, è verissimo, sì. Vabbè, la cosa che mi compensa poi con tutto lo stress è che loro sono innamoratissimi di me, quindi per me ho vinto.
0: È bellissimo, sono assolutamente sì, d'accordo. E quando i bambini ti amano è perché hai un'anima pura. Quindi complimenti sì. A te per tutto questo. Ci sono
2: grazie.
0: Degli
2: poi
0: auguri.
2: Si dice che se piace ai bambini non puoi essere una brutta persona. Poi
0: appunto,
2: non
0: è quello che dicevo prima. Assolutamente vero, assolutamente vero. Sappi
2: comunque,
0: che gli auguri.
2: Io sono ancora incredula.
0: Ma aspetta, fammi dire questa cosa. Allora ti dico subito che ci sono degli auguri speciali perché tu sei un essere speciale, così lo dicono tutti gli amici di Pubblica Grafica. In particolare gli auguri arrivano da Giuseppe Pino con "Ti vogliamo bene, auguri".
2: Grazie. Ma ti bacio a tutti, grazie.
0: Che meraviglia di persona, che bella persona che sei. Mariangela,
2: grazie.
0: Io ti ringrazio per essere stata con noi, ti auguro una
2: grazie
0: giornata
2: a te,
0: fantastica.
2: Grazie a tutti voi.
0: Auguri da tutti noi di Radio Selene, tesoro, baci, buona giornata. Termina così qui il nostro appuntamento con il nostro bidet, ma come sempre torna nel pomeriggio intorno alle 17:30.
1: Stai ascoltando Radio

Shura, come si dice a Milano? No, Shura, buongiorno Shura. Sneaking Out the Back Door, grandissimi, Matt Bianco dal 1984, sono le canzoni che proprio mi fanno respirare. C'è un artista, quella che stiamo per andare ad ascoltare, tra l'altro con il suo nuovo singolo novità su Radio Selene, che io adoro. E da poco ho scoperto che il suo nome, parliamo di Malika, Malika Yan, in arabo significa regina, lo sapevate? È un nome tra l'altro che le è stato dato dal padre marocchino e che oggi sembra quasi un destino artistico, perché lei insomma mette un successo dietro l'altro, questa voce bellissima, vellutata, la ritroviamo su Radio.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Nuovi infissi, nuova vita.
2: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
1: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo sui social.
3: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Come un'ossessione strana, te ritorni qui al centro delle...
5: Giovedì 25 giugno, ore 18, Samurai J incontra i fan per firmare le copie del suo nuovo album, Amatore. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.

0: Jess Glynn, ve ne ha già parlato Maria Rita questa mattina, vi ha raccontato insomma di questi fan del comandante di Vasco Rossi, dove ci sono tende, accampamenti al San Nicola, giusto proprio per essere vicini a lui.
1: Se li cammina per la strada senza nemmeno

0: Dal 2023 con Atomic City è arrivato nuovamente il momento dell'informazione, come sempre con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. I vigili del fuoco hanno trovato il corpo della donna di 53 anni uccisa nel veneziano dal nipote reo confesso. Gli stessi vigili stanno ora recuperando il cadavere. Erano riprese questa mattina per il terzo giorno consecutivo le ricerche nel canale Malghera da parte dei vigili del fuoco del corpo dell'insegnante. Il corso d'acqua che attraversa San Stino di Livenza è stato ispezionato dai gommoni del nucleo SAF, dai sommozzatori e dai droni del reparto specializzato.
2: Tutti assolti perché il fatto non costituisce reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva, nella prima sentenza arrivata dopo una delle tante indagini aperte dalla Procura di Milano sulla gestione urbanistica, ovvero il caso del grattacielo Torre Milano di Via Stresa. L'ha deciso la giudice Paola Bragion della settima penale. L'accusa aveva chiesto 8 condanne e la confisca della torre. Un applauso si è alzato in aula da parte di alcuni imputati presenti.
3: Gli esteri, primo incontro bilaterale subito dopo il suo arrivo al G7 di Evian per il presidente ucraino Zelensky con l'omologo francese Macron. Poi al via la sessione di lavoro dedicata alla guerra con la Russia, il faccia a faccia previsto con il presidente americano Trump. Stamattina i droni a lungo raggio ucraini hanno colpito un deposito di petrolio nella regione russa di Krasnodar e hanno preso di mira la più grande raffineria di Mosca. Questa volta, rivendica Zelensky su X, la regione di Mosca ha sentito la portata delle capacità di attacco a lungo raggio dell'Ucraina, definendo il raid una giusta risposta agli attacchi russi e al protrarsi di una guerra che deve finire.
2: In attesa dello storico faccia a faccia venerdì in Svizzera fra Iran e Stati Uniti, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi anticipa che i prossimi negoziati tra i due paesi saranno suddivisi in due fasi. La prima riguarderà lo stretto di Hormuz, la seconda si concentrerà sul nucleare e allentamento delle sanzioni. Araghchi poi avverte che la continuazione dell'occupazione israeliana del territorio libanese è una violazione del memorandum d'intesa. Qualsiasi attacco israeliano al Libano d'ora in poi non sarà mai accettato.
3: Hamas avrebbe pianificato un attentato da compiere in Europa in occasione dell'anniversario del massacro compiuto in Israele il 7 ottobre del 2023. Lo sostengono gli inquirenti tedeschi, spiegando che era già stato preparato un video preregistrato di rivendicazione dell'attacco e che è stato trovato durante l'arresto di un gruppo di miliziani nell'autunno del 2025.
2: L'Istat conferma il balzo dell'inflazione. A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'accelerazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi dei prodotti energetici non regolamentati, di quelli regolamentati, dei servizi per i trasporti e ricreativi, culturali e per la cura della persona.
3: È tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Domenica 21 giugno, noi di Radio Selene siamo al centro commerciale Mongolfiera Lecce, a Surbo, per raccontare le emozioni della prima tappa pugliese del tour di Miss Italia, lo storico concorso che unisce bellezza, eleganza e talento. Tra gli ospiti della serata, attesissima è la madrina, Katia Bucchicchio, Miss Italia in carica. Racconteremo tutto in diretta su Radio Selene e sui social a partire dalle 19.30. Ci vediamo a Surbo, al centro commerciale Mongolfiera Lecce, domenica 21 giugno. Non mancate!
6: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità e avventura è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
1: Radio Selene.

classicone di un mito in assoluto, così come dice anche il nostro Silvio Tempesta, assolutamente d'accordo con lui, David Bowie. Ritorniamo invece a noi, ritorniamo a parlare di quella che è la nostra

Nostra regione, il nostro territorio che ancora una volta ci rende orgogliosi. Perché dico questo? Perché dopo ben 12 anni il titolo di Miss Mondo Italia torna nella nostra regione. Yuhu! A conquistarlo è stata una giovane tarantina, lei si chiama Mia Zottoli Montanaro, che ha saputo distinguersi in una competizione che non premia soltanto la bellezza, ma anche personalità, presenza scenica, preparazione, capacità, insomma, di rappresentare il nostro paese, concorso che tra l'altro io conosco benissimo, perché insomma per un bel po' di anni ho presentato anche alcune tappe di questo concorso, quindi so perfettamente l'emozione che si prova quando si sale su quel palco. Quindi brava, brava Mia, tra l'altro 21enne, incoronata a Gallipoli. Bisogna anche dire che ha radici argentine, è un ex pallavolista, quindi lo sport aiuta sempre, e sarà lei a rappresentare ufficialmente l'Italia alla prossima finale internazionale di Miss World. È una vittoria che sicuramente rende orgogliosa Taranto, ma anche tutta la Puglia, insomma la nostra terra che continua a regalare talenti in ogni ambito. Ma cosa ci fa pensare, cosa ci ricorda insomma questa notizia? Ci ricorda una cosa decisamente importante, questo lo dico magari a tutti i giovani in ascolto in questo momento: sappiatelo, dietro ogni traguardo ci sono impegno, sacrifici, studio e tanta determinazione, perché i sogni non si realizzano per caso, ma grazie al coraggio e alla voglia di crederci fino in fondo. Ecco perché invito tutti, ma proprio tutti i ragazzi, a continuare a sognare e a credere.

0: la bellezza di scattare una foto.
1: Certo, Elisa, mentre io voglio salutare Giovanna che è di Bari e che a proposito di colori preferiti, lei dice il nero, anche agli appuntamenti importanti, pensa che da ragazza ero dark, agli anfibi anche in estate.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 0800.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

voglio parlarvi di due giovani, Ivan e Luca, uno di Bitonto e l'altro tarantino, che sono degli appassionati di cucina. Loro si sono conosciuti durante i viaggi, avevano questa passione per la cucina. A un certo punto si sono trasferiti a Milano, anche perché insomma loro di professione, uno è commercialista e l'altro è ingegnere, ma la passione per la cucina ovviamente nostra pugliese. E che cosa è successo? Che a Milano hanno dato vita a un progetto davvero originale: portare la Puglia direttamente a domicilio attraverso cene private, ricette delle tradizioni, sapori autentici proprio della nostra regione, perché poi noi pugliesi lo sappiamo perfettamente, e per noi il cibo non è solo cibo, no, è famiglia, spesso è anche domenica, è ricordo.

lunga quando arriva qualcuno all'ultimo momento. Ma sì, dai, dove mangiano 9 ne mangiano anche 10, perché noi pugliesi siamo così. E loro quindi hanno deciso di fare questa cosa che tra l'altro sta andando benissimo. Quindi loro vengono chiamati magari per delle cene private o magari anche per compleanni, e loro lì si divertono, insomma, a impastare, a friggere, a cucinare, a preparare piatti proprio tipici della nostra tradizione, e sicuramente, insomma, guadagnano anche qualcosina in più. Hanno detto che continueranno a farlo finché ci sarà passione. Nel momento in cui diventa veramente molto pesante la cosa, allora decideranno semplicemente di abbandonarla. Bravi, bravi ragazzi. Adesso continuiamo con la nostra musica.

Radio Selene. Adesso invece stiamo per ascoltare quella che è stata una novità oggi, una grande hit. Ma cosa dire di lui? Parliamo di Mace, che sicuramente non è proprio come dire il classico produttore. C'è questa curiosità a proposito di Mace, che pochi sanno: lui ama viaggiare, scoprire nuovi suoni, tant'è insomma che ha vissuto per molti anni anche in Sudafrica, a Johannesburg, dove è entrato in contatto con la musica africana contemporanea. Ha collaborato con tanti, tantissimi artisti, continua a farlo. In questo caso insieme a Salmo e Colapesce, questo è Cattive Abitudini.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Imagínate tú y yo en la playa. La arena

0: freedom.
1: Radio Selene.
2: Su Radio Selene ancora saluti e messaggi. Voglio salutare Gianfranco da Andria, il suo colore preferito è il nero. Lello da Belvedere Marittimo, anche lui il nero, però gli piace molto l'arancione. Bello l'arancio, mi piace. Radio.

Manca veramente una manciata di minuti anche alla conclusione di questo nostro martedì insieme, quindi immagino che anche per molti di

no, ma proprio correvano, gli anni 2000. Questo era Groove Jet Spiller su Radio Selene. Buongiorno, manciatina di secondi alle 13.

0: bene, finisce qui il nostro appuntamento di questo martedì 16 di giugno e come sempre merci beaucoup, grazie per essere stati in mia compagnia, grazie a Silvio Tempesta per la parte tecnica, un forte abbraccio da Ilia D'Arpa, baci e a domani.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Si torna a sparare e ad uccidere nel Barese. Un ragazzo di 23 anni è stato ucciso la scorsa notte a Molfetta in un agguato compiuto con colpi di pistola, uno dei quali lo avrebbe ferito alla testa. La vittima, già nota alle forze di polizia, sarebbe morta nell'ospedale Don Tonino Bello poco dopo il suo arrivo. Al momento diverse le ipotesi su dinamiche e movente. Non si esclude che l'uomo sia stato vittima di un agguato avvenuto in un locale che si trova alla periferia della città e che sia stato poi lasciato agonizzante in auto davanti alla struttura ospedaliera. Il sindaco di San Marco in Lamis, Michele Merla, è tra gli indagati in un'inchiesta della Procura di Foggia in cui si ipotizzano i reati di corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità e falso documentale. Il primo cittadino, un dirigente comunale e tre imprenditori del foggiano sono stati sottoposti a perquisizioni anche domiciliari con contestuale sequestro di beni. L'accertamento riguarda presunti reati commessi per l'aggiudicazione di diversi appalti pubblici sul territorio provinciale, alcuni dei quali relativi al settore delle disinfestazioni e alla gestione del verde pubblico. I militanti di Casa Pound, imputati a Bari per l'aggressione ad alcuni militanti antifascisti avvenuta nel settembre 2018, sono stati condannati lo scorso 12 febbraio per la sola partecipazione a manifestazioni fasciste e non per la riorganizzazione del partito fascista, come sembrava emergere dal dispositivo della sentenza letto in aula quel giorno e quanto emerge dalle motivazioni della sentenza depositate ieri. La procura non avrebbe infatti mai contestato quella fattispecie di reato. Il sindaco di Bari Vito Leccese, in un lungo post pubblicato sui social, è tornato sul via libera alla SSC Bari per l'uso dello stadio San Nicola, rispondendo alle critiche ricevute dai tifosi dopo il sì. Non potevo far fallire il Bari, senza l'ok allo stadio avrei esposto la città a contenziosi seri, ha spiegato Leccese. Con l'accettazione delle tre condizioni che ho posto per la prima volta nella storia di questa gestione, la proprietà del Bari ha messo nero su bianco la volontà di cedere la società, ha osservato ancora il primo cittadino di Bari. Intanto il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, sarà domani al Ministero delle Infrastrutture per incontrare il commissario straordinario per le opere di Euro 2032 Massimo Sessa. Al centro del confronto gli interventi sullo stadio Via del Mare, inserito dal decreto dedicato a Euro 2032 nel piano nazionale degli impianti candidati ad ospitare la competizione continentale. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
3: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi. Sostieni la ricerca. Firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
4: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Come un'ossessione strana te ritorni qui al centro del...
6: Giovedì 25 giugno, ore 18, Samurai J incontra i fan per firmare le copie del suo nuovo album, Amatore. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
7: Questa è Radio Selene.
8: Radio Selene.
9: Radio Selene.
8: Radio Selene.
7: La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi.
9: Vivi e Rivivi.
7: Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2001.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
2: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
2: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
3: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Come un'ossessione strana, te ritorni qui al centro delle...
5: Giovedì 25 giugno, ore 18, Samurai J incontra i fan per firmare le copie del suo nuovo album, Amatore. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2009. Ciao.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
4: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442. Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio nella musica. Rivivi il 2000.

0: Selene.
1: Radio Selene,
0: la colonna sonora delle tue giornate. Ora con Luca Catalano.
2: Vergognatevi!
3: Già! Già ci dobbiamo vergognare, almeno a metà programma, non dico arrivare sino alla
2: fine. Vergognatevi!
3: Ma sì, lo faremo.
2: Ho detto vergognatevi.
3: Lo faremo sicuramente a metà programma, faremo un intervento di un minuto di silenzio per la vergogna. Lo facciamo, parola mia, lo facciamo. Buon pomeriggio, benvenuti, ben ritrovati, buon martedì pomeriggio da parte di Luca Catalano, anche oggi pronto qua a tenervi compagnia sino alle 18, aria condizionata. C'è modalità deumidificatore perché l'età è quella che è, un attimo. E saluto chi è dall'altra parte, proprio dall'altra parte, perché io sono a Bari, dall'altra parte della Puglia, a quel, in quel di Corato c'è il mio amico e compagno di viaggio Gigi Savani.
4: I tuoi genitori hanno anche figli normali?
3: No, sì, uno, io sono l'altro, in effetti. Come detto, anche oggi abbiamo tante cose da fare, tante cose da dire, parleremo ovviamente di Puglia. E prima di cominciare vi ricordo che il nostro appuntamento è in collaborazione con Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Radio Seleni.
1: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
2: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
3: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
3: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
5: Come un'ossessione stanotte ritorni qui al centro del...
6: Giovedì 25 giugno, ore 18, Samurai Jay incontra i fan per firmare le copie del suo nuovo album, Amatore. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Questa è Radio Seleni.
7: E in apertura parliamo di food, così visto che è ancora... più o meno orario pranzo, parliamo di questo. Naturalmente food made in Puglia, e parliamo di prima però la musica, e allora MR Comi, vacci piano.

ancora niente. Lorenzo Cherubini Giovanotti c'è anche lui a dare lo start al nostro appuntamento. E non avete assaporato ancora niente. Parliamo di cibo, perché una delle specialità più amate della nostra tradizione è pronta a conquistare un importante riconoscimento europeo. Stiamo parlando della zampina di San Michele di Bari. Che meraviglia, che è entrata ufficialmente nell'arca del gusto di Slow Food, una sorta di catalogo internazionale che tutela i prodotti gastronomici considerati un patrimonio culturale da preservare assolutamente. La zampina, preparata con carne macinata, formaggio, pomodoro e spezie, secondo ricette tramandate da generazioni, è diventata negli anni uno dei simboli gastronomici della Puglia, ma in particolare di San Michele, dove ogni estate richiama milioni di migliaia di persone con appunto la sagra della zampina. E io sono uno dei fruitori di questa zampina, il panino con la zampina, ragazzi, ma che ve lo dico a fare, una roba non devi mettere nient'altro, se cotta bene ti tiene il panino umido, perché capito, la zampina trattiene i succhi, e quindi una volta che vai a mangiarla c'è tutto, c'è il pomodoro, c'è la carne, c'è un po' di umidiccio dell'olio, c'è veramente tutto. Che fame, basta così che devo mangiare lo yogurt greco, basta, non parliamo di food, basta, pensiamo al caffè che prenderemo tra poco, così ci blocca ogni tipo di desiderio.

Radio Selene, dopo esserci fatta venire una fame importante, ce la togliamo subito questa fame con una notizia che invece ci farà venire mal di stomaco. Brutte figure ne abbiamo? Sì, eccole qua. Siamo in quella di Bari, dove una coppia di turisti tedeschi che stava trascorrendo una vacanza in Puglia, durante il soggiorno in un appartamento turistico nel centro città, come detto siamo a Bari, i ladri hanno portato via diversi oggetti personali alla coppia, tra cui la

nuziale del marito, un anello che aveva ovviamente soprattutto un valore affettivo. La coppia ha quindi lanciato un appello pubblico perché sull'anello sono incisi i loro nomi e la data del matrimonio. Quindi più che un valore proprio economico, a ferirli è stata la perdita di un oggetto che li accompagna da oltre 20 anni. Adesso lo facciamo anche noi un appello, cioè, già la figura barbina l'abbiamo fatta, che sono venuti qua, già i tedeschi non ci sopportano. In più vengono qua, gli diamo anche modo di parlare quando tornano in Germania, dire gli italiani sì si mangia bene, però devi stare attento perché c'è sta roba terribile che veramente non si può più sentire. Quindi almeno facciamo vedere che purtroppo hanno avuto questa esperienza, però poi forza, vediamo, speriamo. Noi ci abbiamo provato anche noi, speriamo. È brutto, no? È brutto fare ste figure, dai, non si può. Cioè, poi con i tedeschi e i francesi che veramente ci odiano tantissimo, è proprio veramente servirgli sul piatto d'argento la possibilità di insultarci, davvero.

0: Amici di Radio Selene, anche oggi ho una domanda golosa per voi. Se vi piacciono le novità, parlo di novità buone, buone, buonissime anzi. Allora, se vi piacciono dovete assolutamente assaggiare i nuovi biscotti di Vella. A grande richiesta, finalmente, gli ottimini senza zuccheri aggiunti. Friabili biscotti di pasta frolla integrali o ai 7 cereali, senza aggiunta di zucchero, per una colazione dal gusto rustico ed equilibrato. Fate un pieno di buon umore e vitalità con gli ottimini di Vella senza zuccheri aggiunti, disponibili nelle versioni integrali e ai 7 cereali. Facili da riconoscere al supermercato grazie al nuovo packaging realizzato con materiali 100% riciclabili, che riflette l'impegno di Vella per la sostenibilità. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Vella, passione mediterranea nel mondo.
1: Questa è Radio Selene.
2: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e drena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
6: Nicoletta, auguri. Buongiorno. Per il tuo compleanno e benvenuta su Radio Selene.
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Oggi è il giorno del tuo compleanno ed è una data e un compleanno importante, e soprattutto tra le persone che ti hanno inviato il messaggio c'è uno che dice: ti amo tanto.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Grazie, sono commossa.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Alanis Morissette con Crazy alle 15.32, sempre in diretta su Radio Selene con Luca Catalano in questo martedì pomeriggio. Un paio di messaggi legati a eccellenze come la zampina, ma non solo, erano qui. Uno legato a quegli oggetti che magari non hanno un valore economico ma per noi sono molto importanti. Per esempio Maria da Monopoli scrive: una lettera scritta da mia nonna vale più di qualsiasi gioiello. Insomma, si rifà a quello che vi ho raccontato. Giuseppe da Taranto dice: ho perso la mia fede anni fa e ancora oggi ci penso. Beh, ma ci credo, adesso, a parte che può essere oro, tutto quello che volete, ma non è quello, è più il lato affettivo. Poi, in merito alla zampina, prima abbiamo parlato di questa eccellenza incredibile, c'è chi citava un detto di una nonna che devo ecco, Giuseppe da Taranto diceva: mia nonna diceva sempre che le orecchiette non si comprano, si fanno. Quanta saggezza, ormai è veramente difficile, però vedo che i corsi vanno tantissimo. Il problema è, ok, i corsi per i panzerotti, per le focacce, ma poi le rifate a casa? Questa è la vera domanda.

0: Questa è Radio Selene.
1: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.
2: Visto che abbiamo parlato di food, per smorzare questa fame, questo appetito e soprattutto per arrivare alle 18 lucidi, andiamo di caffè. Noi caffè, voi la musica, arriva Gaia con Bossa Nostra.

Biagio Antonacci su Radio Selene, questo è il suo nuovo singolo, ma lo sapete, apriamo diverse parentesi legate agli anni passati, in questo caso 1989, Madonna, Express Yourself. Come on.

0: Radio Selene.
1: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
2: Hai mai gustato la burrata al basilico che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Sessione stanotte, ritorni qui al centro delle.
4: Giovedì 25 giugno, ore 18, Samurai J incontra i fan per firmare le copie del suo nuovo album, Amatore. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Radio Selene.

Mister Manu, ciao su Radio Selene, 16-12 minuti, ben ritrovati, buon martedì pomeriggio da parte della crew del pomeriggio di Radio Selene. Argomento dolente perché parliamo di inflazione che continua a pesare sulle tasche degli italiani ed è arrivata la nuova classifica delle città più care d'Italia elaborata dall'Unione Nazionale Consumatori sui dati Istat. In cima alla graduatoria ci sono ancora una volta, e lasciatemi dire per fortuna, diverse città del nord dove l'aumento dei prezzi si traduce in centinaia di euro di spesa in più all'anno per ogni famiglia. Parliamo di alimentari, bollette, affitti, trasporti e servizi, quindi negli ultimi anni il costo della vita è diventato uno degli argomenti più discussi dagli italiani e spesso la sensazione è che lo stipendio resti uguale mentre tutto il resto aumenta. Abbiamo questa classifica, abbiamo dato un occhio, c'è una città italiana tra le più care, c'è una città pugliese tra le meno care, ma ne parliamo tra poco, ve lo svelo tra poco, anche perché abbiamo anche una domanda per voi. Prima di tutto questo però cantiamo Al mio paese di Selena Brancati.

paesi. Sì, come la fai, la fai, alla fine torni sempre al tuo paese, dove d'altronde si sta molto bene. Stiamo facendo riferimento alla classifica diffusa dall'Unione Nazionale Consumatori sui dati Instat. Vi avevo detto che ci sono comunque aumenti.

L'aumento del costo della vita risulta settima tra le città più care d'Italia, con l'inflazione dell'1,9% e una maggiore spesa stimata di circa 385 euro annui a famiglia. Stavo per dire una parolaccia, ma ve la risparmio. Mentre Brindisi invece compare nella classifica opposta, quella della città più virtuosa o meno colpite dai rincari. Quindi bene così per quanto riguarda gli amici di Brindisi. Ma adesso abbiamo una domanda, come sempre, anche per i nostri ascoltatori. Qual è la cosa che secondo voi è aumentata dal punto di vista economico di più negli ultimi anni? Qual è il prodotto, l'oggetto, insomma quello che volete, che costa molto di più e vi siete accorti di questo aumento? 347 7272 274, scriveteci attraverso il nostro numero, messaggi ben accetti, sia quelli scritti ma anche messaggi vocali.

0: Invia un vocale su WhatsApp al 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
4: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Con chi parlo?
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
7: Tanti auguri, signora Maria.
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Un gigantesco ti voglio bene.
6: Questa è una cosa meravigliosa, veramente, quasi fino alle lacrime.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
6: Ma che meraviglia, oh, grazie!
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Questa è Radio Selene.
1: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.

Ocean, 16:31 minuti, messaggi degli ascoltatori. Vi ho chiesto cosa secondo voi, qual è la cosa che è aumentata di più negli ultimi anni. Parliamo dal punto di vista economico. C'è un bel punto di vista che è quello di un commerciante, ovvero Pino, che scrive: quest'anno è aumentato tutto nel mio settore lavorativo, dice, negozio di bomboniere ed articoli da regalo. Da gennaio tutto il materiale di confezionamento e confetti sono aumentati a dismisura, ma per stare a galla, nonostante tutto, dobbiamo mantenere prezzi bassi e così non va bene. Assolutamente e pienamente d'accordo con te. Tra l'altro aumenta tutto e per, come diceva giustamente Pino, per rimanere competitivi, ecco, non si può neanche alzare il prezzo più di tanto, perché altrimenti poi la gente da te non viene. Ancora messaggi. Antonio da Bari dice: la spesa senza dubbio è aumentata tantissimo, con 50 euro oggi compro la metà delle cose che compravo qualche anno fa. Poi Maria da Monopoli dice: per me il caffè al bar, abbiamo toccato questo argomento diverse volte, sembra poco ma quando aumenta te ne accorgi subito. Ancora Giuseppe da Taranto dice: le bollette ogni volta che arrivano è una brutta sorpresa. E poi chiudiamo con Angela da Lecce che dice: una cena fuori, una volta uscivi con 20 euro, oggi ne servono molti di più. Oggi per la cena devi andare dai 30-35 euro a persona in su. Prima le pizzerie più o meno rientravi nei 20 euro, adesso è tutto uguale, pizza, primi, e comunque dai 30-35 in su.

It's Con Again. Ho visto ultimamente una sua foto e vabbè ragazzi, l'abbiamo detto tante volte, super figo eccetera eccetera, nulla di nuovo, nulla di nuovo. E anche il nuovo singolo di Lady Gaga, no, non si chiama Nulla di Nuovo, si chiama Runaway, e ce l'andiamo ad ascoltare su Radio SLM.

0: WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.
1: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Nuovi infissi, nuova vita.
3: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
2: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo sui social.
4: Come un'ossessione stanotte ritorni qui al centro del...
5: Giovedì 25 giugno, ore 18, Samurai Jay incontra i fan per firmare le copie del suo nuovo album, Amatore. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.

0: Radio Selene.
1: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.
2: Salutiamo tutti coloro che ci ascoltano dalla macchina, calmi, sangue freddo, già fa caldo, non esagerate, soprattutto col clacson, ragazzi, non si può, dovrebbero toglierlo il clacson alle macchine. Arrivano i The Colors, Rolling Stone.

0: da Perdono su Radio Selene, Tiziano Ferro, che stavo continuando a parlare cantando. Tiziano Ferro, che è impegnato in questi giorni nel suo live negli stadi, abbiamo visto anche diventato ovviamente virale anche il saluto fatto a Marco Mengoni durante proprio il concerto dello stesso Tiziano Ferro, credo fosse la data di Bologna. È stato beccato e insomma è stato visto. Chiudiamo l'argomento legato agli aumenti con il vocale di Nunzio da Andrea.
1: Buonasera.
0: Ciao.
1: Basta fare un paragone con la lira e l'euro.
0: Quando non farlo.
1: Diciamo, aumentava la benzina o le sigarette con la lira, si parlava di 10 lire, 20 lire,
0: piccoli
1: massimo,
0: aumenti.
1: Ma proprio massimo. 50 lire. Oggi quando aumenta la benzina aumenta di 20 centesimi, 30 centesimi, le sigarette non ne parliamo, per dire una, e poi tutto il resto, è tutto triplicato, tutto, tranne gli stipendi, purtroppo, perché le piccole e medie aziende, diciamo, non ce la fanno più, come ha detto l'amico prima,
0: come ha detto
1: giustamente,
0: prima.
1: Devi, per lavorare, per andare avanti, devi mantenerti con i costi e con i prezzi, tutto
0: è
1: qua
0: dura,
1: va
0: è dura,
1: bene.
0: È dura.
1: Salve.
0: grazie Nunzio, grazie per il messaggio, è dura, purtroppo è dura, l'abbiamo detto. Poi tu hai giustamente ragione quando si fa il paragone con la lira, ma io ormai evito di farlo da anni, perché altrimenti veramente non impazzisci, non esci più. Meglio pensare alla musica, ci distraiamo così, va che è meglio. 1979,

Buon pomeriggio, sono le 17 precise.

0: 축하해.
1: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
2: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
3: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
4: Radio Selene.
5: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
6: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
7: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Domenica 21 giugno, noi di Radio Selene siamo al centro commerciale Mongolfiera Lecce, a Surbo, per raccontare le emozioni della prima tappa pugliese del Tour di Miss Italia, lo storico concorso che unisce bellezza, eleganza e talento. Tra gli ospiti della serata, attesissima è la madrina, Katia Bucchicchio, Miss Italia in carica. Racconteremo tutto in diretta su Radio Selene e sui social a partire dalle 19.30. Ci vediamo a Surbo, al centro commerciale Mongolfiera Lecce, domenica 21 giugno. Non mancate!
9: Radio Selene.
10: E tra poco, come sempre stiamo facendo in questi giorni, anche se fa male parlarne, parleremo di mondiale, non solo quello che succede in campo ma anche quello che succede fuori dal campo, e ne parliamo tra poco. Prima la musica.

0: Lui, Annalisa, su Radio Selene c'è anche lei e non può mancare nel nostro pomeriggio insieme, sempre in diretta qua su Radio Selene. Ultima parte la dedichiamo ai mondiali, perché succede sempre qualcosa di strano, c'è sempre qualcosa di particolare, a parte quello che succede in campo, cioè proprio fuori poi succede di tutto. E la prima curiosità arriva dalla Croazia, la squadra, no? Che ha richiesto e ottenuto il licenziamento del direttore dell'hotel in cui alloggiano per il mondiale. Tutto questo perché il direttore avrebbe rivelato dettagli tecnici e privati ad alcuni giornalisti. Per questo motivo la Croazia si è accorta di tutto questo e ha fatto sta richiesta ed è stata assolutamente accolta. Mondiali dove succede di tutto, fra tutto quello che c'è, che sta succedendo, c'è anche il primo cambio di panchina. La Tunisia ha esonerato la Mouchi e ha chiamato un nuovo CT. Va detto che aveva già dei problemi dal punto di vista tecnico prima delle partite, prima del mondiale, con la prima partita ha deciso di cambiare allenatore. Tra poco ancora curiosità.
1: Salida del vuelo con destino alla

Eccoci con Manu, ciao, su Radio Selene. Stiamo parlando di mondiale, quello che succede in campo, ma anche e soprattutto quello che succede fuori dal campo. E tra le immagini più commentate della scorsa notte non c'è un gol o una parata, ma Marcelo Bielsa, per chi non lo sapesse, è il CT dell'Uruguay, che durante la presentazione grafica dei protagonisti della partita, mentre tutti comparivano con sorrisi, esultanze, sapete, no? Quando esce la formazione, e quindi per indicare appunto la formazione stessa, vengono mandate dei piccoli video, dei piccoli clip con la faccia del giocatore, un piccolo video, ecco, del giocatore dove esulta, fa delle pose particolari, eccetera eccetera, mentre il CT dell'Uruguay è rimasto immobile a fissare il pavimento, cioè non ha neanche alzato lo sguardo. Un gesto che molti hanno interpretato come una protesta silenziosa. Bielsa, infatti, già durante la Coppa America del 2024 aveva criticato duramente l'organizzazione degli eventi negli Stati Uniti e a quanto pare continua a non condividere alcune scelte legate a questo mondiale. Lui ha inoltre detto che gli avevano chiesto, no, di alzare la testa, di guardare in camera. Lui, con un secco no, ha detto no, non lo faccio. E poi ha dichiarato: io non sono né un modello, né sono qui per sfilare, per fare sorrisi, eccetera eccetera, il mio lavoro è quello di allenare l'Uruguay e quindi quello faccio, ma non chiedetemi altro, non voglio luci, non voglio cose strane e ricchi premi e cotillon, niente, voglio solo allenare la mia squadra. È un personaggio forte lui, eh.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Selene.
1: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.

Mare, mare, quanti di voi magari adesso stanno tornando da mare? Perché non è che voglio dire, tutti a lavoro. C'è chi magari in questo periodo sta facendo ferie, quindi insomma buon rientro da mare anche a voi se ci ascoltate dalla macchina. Noi stiamo dando un occhio a quello che sta succedendo dall'altra parte nel mondo in merito ai mondiali. Ieri altre partite, Arabia Saudita Uruguay, abbiamo parlato prima di Bielsa, è finita 1-1, poi anche Iran Nuova Zelanda nella notte è finita 2-2. Questa sera c'è un altro esordio, quello della Francia contro il Senegal, partita per niente scontata, sono tutti e due, il Senegal è molto molto molto tosto, quindi occhio a quello che può succedere. Poi a mezzanotte c'è un altro esordio che è quello della Norvegia che giocherà contro l'Iraq e alle 3 di notte l'Argentina contro l'Algeria, e anche in questo caso esordio per l'Argentina. Poi domani mattina alle 6 si continua a giocare con Austria-Giordania. Insomma, partite ce ne sono come sempre, si inizia ad entrare nel vivo, manca ancora il Portogallo, manca ancora l'Inghilterra, mancano ancora un pochino di squadre.

0: Amici di Radio Selene, ho ancora una domanda per voi, una domanda gustosa. Vi piacciono le novità? Parlo di novità, quelle buone buone? E allora dovete assolutamente assaggiare i nuovi biscotti di Vella. A grande richiesta, finalmente gli ottimini senza zuccheri aggiunti. Friabili biscotti di pasta frolla integrali o ai sette cereali, senza aggiunta di zucchero, per una colazione dal gusto rustico ed equilibrato. Fate un pieno di buon umore e vitalità con gli ottimini di Vella senza zuccheri aggiunti, disponibili nelle versioni integrali e ai sette cereali. Facili da riconoscere al supermercato grazie al nuovo packaging realizzato con materiali 100% riciclabili che riflette l'impegno di Divella per la sostenibilità. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Questa è Radio Selene.
2: Nuovi infissi, nuova vita.
3: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
2: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo sui social.
4: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti puglia.
5: Come un'ossessione stanotte ritorni qui al centro delle...
6: Giovedì 25 giugno, ore 18, Samurai J incontra i fan per firmare le copie del suo nuovo album, Amatore. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.

0: Radio Selene.
1: Abbiamo finito anche per oggi, grazie a Gigi Savoni che ha curato la parte tecnica, tra poco Paola Cisternino. Luca Catalano torna domani sempre qua a partire dalle ore 15. Vi ricordo inoltre che il nostro appuntamento è stato presentato in collaborazione con Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Paola Cisternino.
2: Amici di Radio Selene, cari amici miei, oggi martedì sera insieme ancora una volta fino alle 21, come sempre benvenuti nella serata di Radio Selene. Io sono Paola Cisternino, Gigi Savoni dall'altra parte ad occuparsi di quello che voi ascolterete. Come sempre all'interno di questo appuntamento tante le notizie, ma veramente tante, e poi ovviamente anche l'argomento del giorno che andremo piano piano a svelare, perché cosa facciamo adesso? Apriamo la puntata con il primo disco, è quello di Raf.
0: Questa è

1993, il primo disco di quest'oggi, Il Canto, e lui è Raf. Buonasera, sono le 18 in punto.

0: stai ascoltando Radio Serene.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
0: Radio Selene.
4: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: Nuovi infissi, nuova vita.
6: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
5: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo sui social.
7: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Come un'ossessione stanotte ritorni qui al centro delle...
9: Giovedì 25 giugno, ore 18, Samurai Jay incontra i fan per firmare le copie del suo nuovo album, Amatore. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Questa è Radio Selene.
10: Cari amici, 9 minuti dopo le 18 abbiamo appena iniziato l'appuntamento di questo martedì sera insieme qui su Radio Selene. Tra poco svegliamo anche l'argomento del giorno, ma intanto arrivano due dischi di fila, Maroon 5 e subito dopo Ed Sheeran.

del mondo, ovvero i tifosi giapponesi che dopo la partita dei mondiali hanno ripulito completamente lo stadio. Quindi noi che non siamo giapponesi, ma con noi intendo il resto del mondo, non noi italiani nello specifico, insomma ci ha fatto un po' specie questa scena, perché non si vede tutti i giorni. In realtà l'abbiamo già vista nel 1998 ai mondiali in Francia, dove i tifosi appunto giapponesi che seguono la nazionale durante le gare internazionali, come in questo caso, sono arrivati, loro hanno queste bustine blu, tipo quelle dell'IKEA, avete presente? Le usano per sventolarle, fare il tifo, e una volta che la partita è finita le usano per raccogliere tutto quello che magari può essere caduto accidentalmente durante la partita, non so, un bicchiere, un fazzoletto, qualunque cosa sia. Loro lasciano immacolato e intonso lo spazio che hanno occupato, e questo è un segno di cultura e rispetto enorme. I giapponesi sono famosi per questo, motivo per il quale vengono molto molto apprezzati e amati. Ora la domanda è, per collegarsi appunto alla notizia di questi giorni, voi che cosa intendete per maleducazione? Cioè, secondo voi la maleducazione che cos'è? Quella roba lì che proprio quando la vedete o la sentite date di matto, vi si gonfia la vena, vi parte proprio l'embolo, ok? Ho reso l'idea, quindi questo vorrei sapere da voi. 347 7272 274 fino alle 21 saremo qui. Sei partita via.

0: Martedì sera insieme fino alle 21 in diretta qui su Radio Selene, e adesso vorrei la vostra attenzione perché parliamo d'estate e quindi parliamo di Beach Tour.
1: Beach Tour!
0: E già, cari amici, noi di Radio Selene torniamo sulle spiagge più belle della Puglia con il Beach Tour 2026. Vi aspetta un'esplosione di energia, di divertimento, insomma immaginate un po' la scena. La radio in diretta in riva al mare, la musica, i giochi da fare insieme, i gadget, tantissimi.

0: gadget per voi e poi le risate, le sorprese e da non sottovalutare anche le foto e le storie sui social. Cercate la tappa del beach tour più vicina sul nostro sito radioselene.it e divertitevi con noi di Radio Selene sulle spiagge più belle della Puglia. Prima tappa domenica 21 giugno, Lido Franco Marina di Ginosa in provincia di Taranto. Vi do anche una bella anticipazione: sabato 1 agosto Zenzero Beach Club San Foca in provincia di Lecce, siamo in diretta dalle 10 alle 13. Partner del Beach Tour 2026 Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. E poi ancora supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità e di bella passione mediterranea nel mondo.
1: Questa è

0: 347 7272 274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

mangiare il Hole John Oates qui su Radio Selene, 18:31 e noi parliamo di matrimoni. Lo facciamo in realtà parlando di un matrimonio che dura dal 2002, ma in realtà non è mai stato registrato in chiesa. Allora, lui è di San Giovanni Rotondo, lei è rumena, un'imprenditrice di 49 anni, vivono entrambi a Roma, insomma 17 anni insieme, un bel po' di tempo, hanno chiaramente nel 2001 celebrato il matrimonio civile e poi l'anno dopo hanno deciso anche di fare il rito religioso. Dopo tutti questi anni insieme, per un motivo o per un altro, la coppia scoppia, quindi hanno deciso di divorziare e per quanto riguarda chiaramente i documenti civili non c'è nessun problema, solo che quando la donna è andata in chiesa per richiedere i documenti che voleva presentare alla Sacra Rota per l'annullamento del matrimonio, perché non avendo figli è una cosa che a quanto pare è possibile fare, bene, lì ha scoperto che il matrimonio non è mai stato registrato. Il sacerdote ha dimenticato di registrare e annotare questo matrimonio. Ci sono le foto con i testimoni, il ristorante, un sacco di invitati, c'è veramente la qualunque, solo che non è stato mai registrato. E quindi adesso si pone un problema. In realtà non dovrebbe avere nessun tipo di problema lei, visto che vuole risposarsi e lo può fare in chiesa, risulterebbe appunto la prima volta, le prime nozze. Lei però ci tiene a questa cosa, è una persona molto religiosa, dice: io ho detto di sì tanti anni fa e vorrei adesso avere i documenti in mano. Quindi non si sa come va a finire questa cosa qui. So solo che giustamente quando è arrivata lì in chiesa, sia lei che le persone che dovevano consegnarle i documenti sono rimaste un po' sorprese da quelle che hanno trovato, ovvero praticamente il nulla. Intere fotografie, interi pranzi, tantissima gente invitata, ma di questo matrimonio non c'è traccia.

Knocking on the Heaven's Door, Eric Clapton, 1977 per l'esattezza, in questo martedì sera insieme su Radio Selene. Stiamo parlando di che cos'è per voi la maleducazione, quindi inviate pure i vostri messaggi 347 7272274 e adesso sorry, scusa, lo siento.

0: Questa è Radio Seleni.
1: 18:50 minuti in punto, siamo ovviamente in diretta qui su Radio Seleni anche per questo martedì sera. Voi seguiteci anche in streaming www.radioselene.it. Ascoltiamo adesso insieme Jovanotti con Alfa e poi Emma Marrone insieme a Giulia.

quando. Brutta storia, Emma Marrone insieme a Giulie qui su Radio Selene, martedì 16 giugno insieme fino alle 21, sempre in diretta ovviamente. Stanno continuando ad arrivare i vostri messaggi che leggeremo tra poco. L'argomento del giorno è la maleducazione, cosa che davvero vi dà fastidio, eh? Parliamone insieme. 1989, adesso andiamo in Svezia con un duo molto famoso, la canzone si chiama The Look, loro sono i Roxette.

Il Rock Set con Jalouk 1989 qui su Radio Selene. Buonasera, sono le 19:01.

0: Questa è Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Tivella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Domenica 21 giugno, noi di Radio Selene siamo al centro commerciale Mongolfiera Lecce, a Surbo, per raccontare le emozioni della prima tappa pugliese del Tour di Miss Italia, lo storico concorso che unisce bellezza, eleganza e talento. Tra gli ospiti della serata, attesissima è la madrina Katia Bucchicchio, Miss Italia in carica. Racconteremo tutto in diretta su Radio Selene e sui social a partire dalle 19.30. Ci vediamo a Surbo, al centro commerciale Mongolfiera Lecce, domenica 21 giugno. Non mancate!
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Come un'ossessione stanotte ritorni qui al centro delle...
3: Giovedì 25 giugno, ore 18, Samurai J incontra i fan per firmare le copie del suo nuovo album, Amatore. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Questa è Radio Selene.
4: Cari amici di Radio Selene, sono le 19:06 minuti in punto. Noi siamo in diretta come sempre, lo saremo fino alle 21. Tra poco i vostri messaggi che sono arrivati al nostro numero WhatsApp. Intanto ascoltiamo insieme Buona Domenica di Saif.

19:13 minuti, mondo nuovo, ridillo qui su Radio Selene. Si parla di maleducazione quest'oggi e devo dire di aver trovato forse una notizia che ci casca a pennello. Parliamo innanzitutto di Achille Lauro, che in questi giorni sta facendo un po' discutere sull'argomento, perché nel mondo dei VIP e anche dei grandi eventi la gestione del contatto con i fan è da sempre un terreno abbastanza scivoloso, però Achille Lauro sembra aver trovato un sistema tutto suo che, come dicevo, sta divenendo l'opinione pubblica tra chi lo definisce un genio assoluto e chi magari storce un po' il naso perché lo vede come un segno di maleducazione. Allora, ci sono delle indiscrezioni diventate virali su ex Twitter, giusto per capirsi, e bene, lui userebbe una strategia ben precisa durante le sue apparizioni pubbliche. Che cosa fa? Ovviamente Achille Lauro, un po' come altri VIP, ma diciamo lui forse in particolare, visto che è molto amato dal genere femminile, quando magari si trova fuori da un locale, lo incontrano per strada o addirittura se c'è un evento pubblico, quindi si crea una folla che lo aspetta, invece di fermarsi a scattare magari centinaia di foto singole con i fan, lui concederebbe lo scatto ad una sola fan, cioè la becca, così decide: tu vieni qui, e essendo lui molto alto prende il telefonino di questa ragazza e fa un unico scatto, un unico selfie di gruppo, e poi dice alla fortunata di inviare questa fotografia a tutti gli altri, così si sbrica prima e finisce lì la storia. Dovrebbero essere poi tutti contenti. Chiaramente il retroscena ha riacceso anche immediatamente una vecchia e anche abbastanza dolorosa polemica che era legata ad Alessandra Amoroso. Non so se vi ricordate, qualche anno fa lei negò tra virgolette una foto ad una fan perché la sua decisione fu abbastanza semplice: se faccio la foto con te, poi devo farla anche con tutti gli altri. Bene, Achille Lauro questa volta direi che ne è uscito in maniera abbastanza pulita lui, però immaginate la ragazza che fa la foto e poi la deve inviare a tutti quanti gli altri, quindi poi bisogna scambiarsi i numeri. Se ci sono 50 persone diventano 50 numeri da appunto prendere e organizzare per condividere questa fotografia. Facciamo

Risky Doll, lui è Bruno Mars qui su Radio Selene. Come dicevamo prima, quest'oggi abbiamo deciso di parlare di maleducazione. Cos'è quella cosa che vedete fare agli altri e davvero vi dà molto fastidio? È un segno di maleducazione forte per voi, quella cosa che proprio vi irrita, così a prescindere. Allora, da Belvedere Marittimo in provincia di Cosenza ci scrivete: lasciare sporcizia, e quindi questo si ricollega chiaramente anche alla notizia dei tifosi giapponesi che invece hanno ripulito tutto quanto, mentre da Corato Luigi dice: entrare in un negozio e non dire buongiorno. Effettivamente è una cosa che può dare molto fastidio, non è proprio carino. Da Brindisi Anna ci scrive: saltare la fila, che sia al supermercato, in cassa, alle poste, ci sono sempre quelli che non solo saltano la fila, però effettivamente fanno finta di nulla, cioè riescono a mantenere una faccia da cera, mi verrebbe da dire, attraverso la quale riescono appunto nemmeno sorridere, nemmeno chiedere scusa, signora posso, ecco, questo sarebbe un gesto carino, invece niente. E poi ci dicono anche: parcheggiare male, effettivamente anche quello a volte può succedere, di bloccare la fila, perché parcheggiando male, soprattutto nei paesi pugliesi che hanno un po' le stradine, quelle piccoline, se voi mettete l'auto così a vanvera potreste bloccare addirittura anche l'intero traffico. Quindi questi sono i messaggi che finora ci sono arrivati. Diteci che cos'è per voi la maleducazione. 347 7272 274.

0: 37 7272 274. Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Voce di Sting qui su Radio Selene in questo martedì sera 19:34 minuti. Come sempre diamo uno sguardo a che tempo che farà domani.
1: Il meteo in Puglia.
0: Mercoledì si rinforza l'anticiclone africano, la giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il territorio. Caldo in deciso aumento con temperature massime comprese tra i 27 e i 34 gradi, venti deboli e mari poco mossi.

Next to me, Emily Sandé, qui su Radio Selene, 19:40 minuti in questo martedì sera, ancora insieme, rigorosamente in diretta, chiaramente, fino alle 21 anche quest'oggi. E adesso andiamo con una novità. Si chiama The Wave. Loro sono un gruppo che hanno riscosso parecchio successo. Sono tornati col singolo nuovo, I Jungle.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Nuovi infissi, nuova vita.
2: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
1: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo sui social.
3: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
4: Come un'ossessione strana, te ritorni qui al centro delle.
5: Giovedì 25 giugno, ore 18, Samurai J incontra i fan per firmare le copie del suo nuovo album, Amatore. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Ancora un buon martedì sera, siete su Radio Selene, io sono Paola Cisternino con voi in diretta fino alle 21. Scaricate la nostra app, se non l'avete ancora fatto la trovate nel digital store del vostro telefonino, e gratuite, ci seguite. Adesso insieme ICO ma cose.

Catriel, Paco Amoroso e Jack Black con Gugu Gaga qui su Radio Selene. Jack Black che, insomma, oltre ad essere sicuramente un grande attore, in realtà ha deciso di intraprendere con uno spirito molto ironico, e si capisce anche dalle sonorità proprio di questo singolo, questo pezzo con Catriel Amoroso, ma poi lui è un musicista molto bravo. Adesso ascoltiamo Neverending Story.

Never Ending Story, colonna sonora del famosissimo film La Storia Infinita del 1984, era Limal qui su Radio Selene. Buonasera, sono le 20 in punto.

0: Merck & Cremont con Serena Brancale, i The Colors, qui su Radio Selene. Adesso spazio alle notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Ucraina al centro della seconda giornata di lavori a Evian con il G7 in pressing sulla Russia. Ho sentito Putin, deve fare un accordo, farò tutto ciò che è in mio potere, dice Trump dopo l'incontro con Zelensky. Presto potremo reintrodurre le sanzioni sul petrolio russo, aggiunge, mentre gli altri leader spingono per nuove misure anche sul gas. Il Cremlino respinge l'incontro proposto da Zelensky negli Stati Uniti. Se vuole parlare, dicono, venga a Mosca. Tragedia a Mykonos in Grecia. Una donna di 37 anni, Sara Ceccantini, ha perso la vita in seguito a un gravissimo incidente stradale avvenuto nella giornata di ieri. Secondo le prime informazioni raccolte, la donna si trovava sull'isola greca insieme ad altre persone per il suo addio al nubilato. Le circostanze dell'incidente sono ancora in fase di accertamento. Charles Francis Kaufman torna a Regina Coeli, a Roma, e riparte il processo nei suoi confronti per il duplice omicidio della compagna Anastasia Tromitova e della figlia di appena un anno Andromeda, ritrovate entrambe senza vita nel parco di Villa Panfili il 7 giugno 2025. I periti, nominati dalla Corte d'Assise di Roma, hanno concluso il ritorno in carcere per l'imputato seppur con un adeguato monitoraggio clinico. In altre parole, può tornare dietro le sbarre e da lì affrontare il processo davanti alla Corte d'Assise di Roma. Passiamo alla politica. Due iniziative pubbliche con i cittadini per cominciare a mettere a punto le priorità programmatiche sono state fissate per l'8 e il 15 luglio. Le annunciano sui social i leader di PD, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra, Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, dopo un vertice tra loro. Al lavoro per cambiare l'Italia. Segnatevi queste date, 8 e 15 luglio. Ci vediamo presto, scrivono, pubblicando una foto che li vede insieme. Calcio in chiusura. Ruben Amorim è ufficialmente il nuovo allenatore del Milan. Il comunicato ufficiale è arrivato alle 18. In mattinata il portoghese aveva siglato in maniera telematica il contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 2029 con opzione per un'altra stagione. Ingaggio da 4 milioni di euro a stagione più bonus, precisamente 1 milione in caso di scudetto e la metà se il 41enne dovesse centrare la qualificazione alla prossima Champions League. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
3: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore. È promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
4: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
5: Domenica 21 giugno noi di Radio Selene siamo al centro commerciale Mongolfiera Lecce a Surbo per raccontare le emozioni della prima tappa pugliese del tour di Miss Italia, lo storico concorso che unisce bellezza, eleganza e talento. Tra gli ospiti della serata, attesissima è la madrina Katia Bucchicchio, Miss Italia in carica. Racconteremo tutto in diretta su Radio Selene e sui social a partire dalle 19.30. Ci vediamo a Surbo al centro commerciale Mongolfiera Lecce domenica 21 giugno. Non mancate!
1: Radio Selene.
0: Cari amici di Radio Selene, sono le 20:07. Questo significa che inizia adesso l'ultima ora che passeremo insieme e vi posso già preannunciare che tra poco si parla di gelosia. Rimanete con noi, intanto Material Lover, Sienna Spiro.

13 minuti, siete su Radio Selene anche in questo martedì insieme fino alle 21 e come anticipato prima parliamo di gelosia, una gelosia che davvero è sfociata in una telenovelas quasi. Allora, lui si chiama esattamente Joshua Darrell Lowe II, ha 19 anni e viene dal Michigan. Bene, ha pensato di fare che cosa? Di inviare una mail alla nave, alla compagnia appunto che gestisce la nave da crociera, dove era salita la fidanzata insieme alla famiglia per andare a fare una vacanza ai Caraibi, dicendo che a bordo c'era una bomba. Diciamo che la gelosia e il risentimento qui si tagliano tranquillamente come il pane a fette. Per quale motivo ha deciso di fare questo gesto? Perché era stato lasciato a casa a badare gli animali domestici, non gli è andato più, non gli è andata giù questa cosa, ha inviato un'email, chiaramente poi si attivano i protocolli di sicurezza e quindi ritardi, agenti che sono dovuti andare lì, artificieri, è successa la qualunque. È intervenuta anche l'FBI, che non ha riso, lo ha rintracciato attraverso la mail. Quando è arrivato lì lui ha confessato immediatamente, anche perché parliamo, ripeto, di un ragazzo di 19 anni, e adesso invece è stato chiaramente condannato ad 8 mesi di reclusione per procurato allarme, e io direi che probabilmente dovrà anche trovarsi un'altra fidanzata.

Tu cosa fai questa sera? Lei è Noemi, qui su Radio Selene. Parliamo di una delle città pugliesi più famose in assoluto, ovvero la Città Bianca, Ostuni, che si prepara a vivere una delle sue manifestazioni più attese e direi anche identitarie. Infatti torna la Notte di San Giovanni, quest'anno festeggia la sua 31esima edizione e trasforma appunto la città di Ostuni in un grande evento diffuso, dedicato alla tradizione, alla cultura, alla partecipazione collettiva. E bisogna innanzitutto dire che l'iniziativa è promossa dal comune di Ostuni in collaborazione con Puglia Culture e coinvolgerà come sempre il centro storico con un programma ricco di appuntamenti che sono pensati chiaramente davvero per tutte le età, quindi se siete in zona e volete passare quantomeno una bella serata in uno dei posti più incantevoli della Puglia, potete farlo proprio grazie a questa serata che vedrà tantissime cose interessanti, sia per i bambini se ci andate con la famiglia, altrimenti anche se ci andate da soli. È sicuramente una festa da non perdere, la festa del paese, che poi dalle 8 di sera chiaramente si animerà, e poi addirittura c'è anche il concerto finale completamente gratuito e ovvio, dove ci sarà Roy Paci. Quindi vi andate lì, fate un giro nella Città Bianca, mangiate anche qualcosa, perché in Puglia si mangia ovunque andiate, sappiatelo, e poi magari sentite anche un po' di musica dal vivo.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara l'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni? Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
6: Grazie.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
6: Grazie a voi.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Rino Gaetano con Ai Maria, che piacere poter riascoltare Rino Gaetano. E insomma, di lui sicuramente possiamo dire che è uno dei maggiori interpreti che a tutt'oggi rimane attualissimo, nonostante si parli appunto degli anni 70, ma comunque lo si trova ancora con degli spettacoli a teatro, nelle cover band, in giro un po' per tutta l'Italia. Pensate un po' che il 13 di giugno a Cosenza c'era proprio un grande spettacolo, Il cielo è sempre più blu, dedicato proprio a Rino Gaetano, che in realtà è nato a Crotone e appunto a 45 anni dalla sua scomparsa hanno dedicato anche questo grande spettacolo. C'era la Rai, veramente un bel lavoro, e Rino Gaetano è rimasto sicuramente nei cuori di tutti quanti. 20:34, siete su Radio Selene ancora fino alle 21 in diretta. Io sono Paola Cisternino e adesso ascoltiamo insieme Look Who's Laughing Now, Benjamin Grosso.

Guadagnana di Brickell 1988 qui su Radio Selene, capolavoro. Lasciatemi dire che questa rimane a tutt'oggi, secondo me, una delle canzoni più belle di Eddie Brickell. Comunque sia, andiamo adesso nel 2026, due artisti italiani, Angelina Mango e Marco Mengoni, singolo nuovo, si chiama Canto d'amore.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Nuovi infissi, nuova vita.
2: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
1: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo sui social.
3: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Come un'ossessione strana, te ritorni qui al centro delle...
5: Giovedì 25 giugno, ore 18, Samurai J incontra i fan per firmare le copie del suo nuovo album, Amatore. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.

0: Radio Selene.
1: Ancora un buon martedì sera, cari amici di Radio Selene, le 20:50 in questo momento e ci stiamo avvicinando piano piano verso la fine di questo nostro appuntamento qui su Radio Selene. Prima però ascoltiamo due dischi di fila, quello di Kane e poi l'italianissima Paola Iezzi.

questa direzione Paola Iezzi che insomma ultimamente si è fatta vedere un po' più spesso, ma soprattutto ha parlato molto più spesso del rapporto con il suo compagno, lei che in generale almeno sotto questo punto di vista è una persona molto riservata, cercava appunto di parlare il meno possibile e adesso invece ha deciso proprio di esternare, anche perché chiaramente ormai il rapporto tra i due effettivamente è molto molto consolidato, stanno insieme davvero da una vita e probabilmente si sposeranno anche a breve. Adesso andiamo nel 1985 con i Simply Red.

Money Street Time to Mention, Simply Red 1985 qui su Radio Selene. Buonasera, sono le 21 in punto.

0: Magnetic, ultimo disco per quest'oggi, cari amici di Radio Selene, noi abbiamo terminato. Salutiamo Gigi Savoni, grazie per aver curato la parte tecnica di questo appuntamento e noi torniamo domani dalle 18 alle 21. Ciao a tutti.
1: Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. La superiorità militare degli Stati Uniti non dà scelta all'Iran. Lo ha dichiarato il cancelliere tedesco Friedrich Merz a margine dei lavori del G7 intervenendo sull'accordo raggiunto tra Washington e Teheran. Intanto gli Stati Uniti avrebbero respinto la richiesta di Israele di poter esaminare il testo del memorandum d'intesa con l'Iran che sarà firmato ufficialmente venerdì in Svizzera. Lo riferisce l'emittente israeliana Channel 12. Tensione nella manica. La fregata russa Admiral Grigorovich ha sparato colpi di avvertimento in direzione di uno yacht civile britannico che si era avvicinato a circa 500 metri dalla nave, secondo quanto riportato dai media britannici. Stiamo indagando sulle notizie relative a un incidente avvenuto nella Manica, ha dichiarato un portavoce del Ministero della Difesa britannico, citato dai quotidiani Telegraph e Guardian. L'incidente sarebbe avvenuto a circa 20 miglia nautiche a sud dell'isola di Wight. C'è almeno un indagato per accesso abusivo al sistema informatico nel caso della chat con commenti sessisti e immagini di donne rubate dalle videocamere di sorveglianza dei mezzi ATM, l'azienda dei trasporti di Milano. Dopo che tramite social una passeggera aveva denunciato l'esistenza di una chat WhatsApp dove alcuni dipendenti si scambierebbero immagini prese dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici, raffiguranti donne sedute o in piedi sui tram accompagnandole a presunti commenti sessisti, l'azienda si era mobilitata immediatamente per far luce sulla vicenda. Sospesi i dipendenti coinvolti. Tutti assolti nella prima sentenza sulla dossier urbanistica a Milano. I giudici sul caso della torre di Via Stresa non hanno accolto la tesi della procura che aveva chiesto 8 condanne per abuso edilizio. Seguivano la prassi in buona fede, la motivazione del presidente del tribunale Roia. Il sindaco Sala denuncia l'impostazione politica di una parte della procura e riprende il dibattito sul Salva Milano e la necessità di sbloccare tanti cantieri fermi per le inchieste sull'urbanistica, quelle su Bosco Navigli, Park Tower e un'operazione immobiliare in via Fauché. Mondiali 2026, la Francia sfida New York e il Senegal nella gara d'esordio. Deschamps schiera Rabiot in mediana con Tchouaméni. In avanti, spazio alle stelle con Olise, Doué, Dembélé e Mbappé. Nel Senegal c'è Koulibaly, tridente composto da Sar, Jackson e Mané. Fischio d'inizio alle ore 21. Nella notte anche Iraq, Norvegia e Argentina, Algeria. Domani alle 6 Austria, Giordania. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
4: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
5: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
1: Radio Selene.
6: Nuovi infissi, nuova vita.
7: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
6: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
7: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
6: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
7: Seguilo sui social.
8: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
9: Giovedì 25 giugno, ore 18, Samurai J incontra i fan per firmare le copie del suo nuovo album, Amatore. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
5: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.

questa è Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2020.

0: Disco. Vivi e rivivi.
1: Vivi e rivivi.
0: Rivivi il 2004.
2: I woke up by myself in the middle of the night.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Nuovi infissi, nuova vita.
2: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
1: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo sui social.
3: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Come un'ossessione stanotte ritorni qui al centro delle...
5: Giovedì 25 giugno, ore 18, Samurai J incontra i fan per firmare le copie del suo nuovo album, Amatore. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.

Questa è Radio Selenium. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selenium.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera, ben trovati dalla redazione. L'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran apre una nuova fase nei rapporti tra l'Europa e i paesi del Golfo. Lo hanno sottolineato il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen dopo l'incontro con il presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Zayed a margine del vertice del G7 di Evian. Mi auguro che sia veramente una soluzione alla guerra, lo dice Papa Leone a proposito del memorandum tra Stati Uniti ed Iran ed inviando così il suo messaggio al G7. Leone, parlando a margine da Castel Gandolfo, raccomanda soprattutto di eliminare le armi nucleari e cercare il bene di tutti i popoli, cercare come risolvere i problemi anche a livello economico, sociale, che sono stati creati dalla guerra. Colpi di avvertimento sparati dalla fregata russa Ammiraglio Grigorovich sarebbero esplosi a meno di 500 metri da uno yacht britannico che navigava nella mare a circa 30 km a sud dell'isola di Wight. Lo ha riferito il Ministero della Difesa britannico, che ha avviato un'indagine. Secondo il Guardian, l'imbarcazione non ha riportato danni e nessun membro dell'equipaggio è rimasto ferito. Una clamorosa truffa organizzata da esponenti della camorra napoletana è emersa dall'indagine dei carabinieri di Civitavecchia sul traffico internazionale di droga, che ha portato a 8 arresti e al coinvolgimento di 11 persone tra Roma, L'Aquila, Reggio Calabria e Catania. I camorristi hanno simulato un blitz delle forze dell'ordine e si sono impossessati di 10 kg di cocaina appena consegnati dai narcos sudamericani, un carico dal valore di circa 280.000 euro. Chiudiamo con il tennis. Diventano 9 gli italiani nelle qualificazioni di Wimbledon, il terzo slam della stagione in singolare maschile. L'ultimo ad aggiungersi alla lista è Andrea Guerrieri, 27 anni di Correggio, numero 230 del mondo, suo best ranking raggiunto questa settimana. Oltre a Guerrieri, al momento figurano nel tabellone di qualificazione Matteo Berrettini, Andrea Pellegrino, Francesco Maestrelli, Stefano Travaglia, Luca Nardi, Marco Cecchinato, Gianluca Cadenasso e Lorenzo Giustino. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Stai ascoltando Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
2: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi. Sostieni la ricerca. Firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
3: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
4: Domenica 21 giugno, noi di Radio Selene siamo al centro commerciale Mongolfiera Lecce, a Surbo, per raccontare le emozioni della prima tappa pugliese del Tour di Miss Italia, lo storico concorso che unisce bellezza, eleganza e talento. Tra gli ospiti della serata, attesissima è la madrina, Katia Bucchicchio, Miss Italia in carica. Racconteremo tutto in diretta su Radio Selene e sui social a partire dalle 19.30. Ci vediamo a Surbo, al centro commerciale Mongolfiera Lecce, domenica 21 giugno. Non mancate!
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

Vivi rivivi. Un viaggio nella musica. Rivivi il 2015. You used to call me on my. You used to.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
2: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
3: Sì.
2: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
4: Sì, Feliciana, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
2: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
4: Chi ha scritto per te dice: sei troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
3: No, vabbè.
2: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
3: Grazie, grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
2: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1986.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Nuovi infissi, nuova vita.
3: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
2: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo sui social.
4: Come un'ossessione stanotte ritorni qui al centro del...
5: Giovedì 25 giugno, ore 18, Samurai Jay incontra i fan per firmare le copie del suo nuovo album, Amatore. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.

Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.

0: got something I want to talk about.
1: Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1998.

0: estivi. Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Il testo dell'accordo tra Iran e Stati Uniti sarà firmato venerdì al Burgestock Hotel di Lucerna, lo riferisce il governo svizzero. La cerimonia di firma del protocollo d'intesa fra Stati Uniti e Iran si terrà quindi in un hotel di lusso su una montagna che domina il lago di Lucerna, difficilmente accessibile e dunque facilmente adattabile ai dovuti protocolli di sicurezza richiesti. Il Ministero degli Esteri svizzero ha precisato all'AFP che il luogo è stato proposto da mediatori pakistani e qatarioti, nonché dagli Stati Uniti e dall'Iran. E l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran apre una nuova fase nei rapporti tra l'Europa e i paesi del Golfo. Lo hanno sottolineato il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen dopo l'incontro con il presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Zayed a margine del vertice del G7 di Evian. L'FBI ha annunciato di aver sventato un piano di attacco con droni esplosivi previsto domenica scorsa all'evento di arti marziali organizzato alla Casa Bianca in occasione dell'80° compleanno del presidente Donald Trump. Gli arresti, almeno in 3 sono stati incriminati con l'accusa di cospirazione per omicidio. Le indagini sono scattate dopo la segnalazione della madre di uno dei 5. È morto il cardinale Camillo Ruini, vicario generale emerito di Sua Santità per la diocesi di Roma e arciprete emerito della Basilica Papale di San Giovanni in Laterano. Il presule, che è stato anche presidente della CEI, era nato a Sassuolo in provincia di Modena il 19 febbraio 1931. Ad annunciare il decesso l'agenzia di stampa cattolica ACI Stampa. Chiudiamo con il tennis. Mattia Bellucci conferma il suo ottimo momento e firma un esordio convincente sull'erba di Halle. L'azzurro elimina il campione in carica e testa di serie numero 7 Alexander Bublik con il punteggio di 7-6-6-1 in 1:15, conquistando gli ottavi di finale. Bellucci, che sul verde vantava solo un quarto di finale ATP, affronterà ora il qualificato belga Rafael Collignon. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Radio Selene. Rififi.

Rififi, una raffinata selezione musicale e la perfetta colonna sonora delle vostre serate. Solo su Radio Selene.

0: Enzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Stai ascoltando
2: Radio Selene.
1: Radio Selene Notizie.
3: Bentrovati, buonasera dalla redazione. È morto il cardinale Camillo Ruini, vicario generale emerito di Sua Santità per la diocesi di Roma e arciprete emerito della Basilica Papale di San Giovanni in Laterano. Il presule, che è stato anche presidente della CEI, figura che ha inciso nella storia recente della Chiesa, di cui ha cercato di mantenere centrale il ruolo all'interno di una società in mutamento, era nato a Sassuolo, in provincia di Modena, il 19 febbraio 1931. Dopo l'incertezza manifestata lunedì, oggi il portavoce del segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha detto che l'ONU non è stata invitata all'evento della firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran in programma venerdì a Ginevra. Intanto Israele teme che l'Iran possa sfruttare i 60 giorni di negoziati previsti dal memorandum di intesa con gli States per procedere con il suo programma nucleare e fare progressi verso la costituzione dell'arma nucleare. Chiara Guerra, la donna uccisa dal nipote 17enne a San Stino di Livenza, nel Veneziano, sarebbe stata colpita con oltre 20 coltellate, di cui varie al collo e al torace. Subito dopo il ragazzo avrebbe cercato di dare fuoco al corpo della 53enne nel tentativo di cancellare le prove a suo carico. È quanto è emerso dalle ispezioni eseguite sul corpo della vittima, rinvenuto oggi a una decina di chilometri dal canale dove è stato gettato subito dopo l'omicidio avvenuto la settimana scorsa. Il Lussemburgo inserisce il diritto all'aborto in Costituzione. Con l'approvazione definitiva dell'emendamento alla Camera dopo il primo via libera parlamentare avvenuto a marzo, il Granducato diviene il secondo Stato al mondo, dopo la Francia, a formalizzare l'inserimento della libertà di abortire nella Carta fondamentale. Chiudiamo con lo sport. Parte bene la Francia nel gruppo I del Mondiale 2026, 3-1 al Senegal. Primo tempo complesso per Deschamps, africani a un soffio dal gol con un palo di Jackson. Al 66esimo Mbappé apre le marcature, poi all'82esimo Barcola raddoppia su assist di Rabiot. Il giovane Mbaye accorcia le distanze al 95esimo, ma qualche istante più tardi Mbappé chiude i conti con un Eurogol che vale anche il sorpasso a Giroud nella classifica all time dei marcatori transalpini. Nella notte anche Iraq-Norvegia e Argentina-Algeria. Domani mattina alle 6 Austria-Giordania. È tutto. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Luca Catalano.
2: Vergognatevi.
3: Già ci dobbiamo vergognare, almeno a metà programma, non dico arrivare sino alla
2: fine. Vergognatevi!
3: Ma sì, lo faremo.
2: Ho detto vergognatevi.
3: Lo faremo sicuramente a metà programma, faremo un intervento di un minuto di silenzio per la vergogna. Lo facciamo, parola mia, lo facciamo. Buon pomeriggio, benvenuti, ben ritrovati, buon martedì pomeriggio da parte di Luca Catalano, anche oggi pronto qua a tenervi compagnia sino alle 18, aria condizionata c'è, modalità deumidificatore perché l'età è quella che è, un attimo, e saluto chi è dall'altra parte, proprio dall'altra parte, perché io sono a Bari, dall'altra parte della Puglia, a quel, in quel dicorato c'è il mio amico e compagno di viaggio, Gigi Savani.
4: I tuoi genitori hanno anche figli normali?
3: No, sì, uno, io sono l'altro, in effetti. Come detto, anche oggi abbiamo tante cose da fare, tante cose da dire, parleremo ovviamente di Puglia, e prima di cominciare vi ricordo che il nostro appuntamento è in collaborazione con Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Radio Seleni.
1: E in apertura parliamo di food, così visto che è ancora più o meno orario pranzo. Parliamo di questo, naturalmente è food made in Puglia, e parliamo di prima però la musica, e allora Emma Ercomi, vacci piano.

capito ancora niente. Lorenzo Cherubini Giovanotti c'è anche lui a dare lo start al nostro appuntamento. E non avete assaporato ancora niente. Parliamo di cibo, perché una delle specialità più amate della nostra tradizione è pronta a conquistare un importante riconoscimento europeo. Stiamo parlando della zampina di San Michele di Bari. Che meraviglia, che è entrata ufficialmente nell'arca del gusto di Slow Food, una sorta di catalogo internazionale che tutela i prodotti gastronomici considerati un patrimonio culturale da preservare assolutamente. La zampina, preparata con carne macinata, formaggio, pomodoro e spezie, secondo ricette tramandate da generazioni, è diventata negli anni uno dei simboli gastronomici della Puglia, ma in particolare di San Michele, dove ogni estate richiama migliaia di persone con appunto la sagra della zampina. E io sono uno dei fruitori di questa zampina, il panino con la zampina, ragazzi, ma che ve lo dico a fare, una roba non devi mettere nient'altro, se cotta bene ti tiene il panino umido, perché capito, la zampina trattiene i succhi, e quindi una volta che vai a mangiarla c'è tutto, c'è il pomodoro, c'è la carne, c'è un po' di umidiccio dell'olio, c'è veramente tutto. Che fame, basta così che devo mangiare lo yogurt greco, basta, non parliamo di food, basta. Pensiamo al caffè che prenderemo tra poco, così ci blocca ogni tipo di desiderio.

su Radio SLN, dopo esserci fatto venire una fame importante, ce la togliamo subito questa fame con una notizia che invece ci farà venire mal di stomaco. Brutte figure ne abbiamo? Sì, eccole qua. Siamo in quel di Bari, dove una coppia di turisti tedeschi che stava trascorrendo una vacanza in Puglia, durante il soggiorno in un appartamento turistico nel centro città, come detto siamo a Bari, i ladri hanno portato via diversi oggetti personali alla coppia, tra cui la fede nuziale del marito, un anello che aveva ovviamente soprattutto un valore affettivo. La coppia ha quindi lanciato un appello pubblico perché sull'anello sono incisi i loro nomi e la data del matrimonio. Quindi più che un valore proprio economico, a ferirli è stata la perdita di un oggetto che li accompagna da oltre 20 anni. Adesso lo facciamo anche noi un appello, cioè, già la figura barbina l'abbiamo fatta, che sono venuti qua, già i tedeschi non ci sopportano. In più vengono qua, gli diamo anche modo di parlare quando tornano in Germania, dire gli italiani sì, si mangia bene, però devi stare attento perché c'è sta roba terribile che veramente non si può più sentire. Quindi almeno facciamo vedere che purtroppo hanno avuto questa esperienza, però poi forza, vediamo, speriamo, noi ci abbiamo provato anche noi, speriamo. È brutto, no? È brutto fare ste figure, dai, non si può, cioè poi con i tedeschi e i francesi che veramente ci odiano tantissimo, è proprio veramente dargli, servirgli sul piatto d'argento la possibilità di insultarci, davvero.

0: Amici di Radio Selene, anche oggi ho una domanda golosa per voi. Se vi piacciono le novità, parlo di novità buone, buonissime anzi. Allora, se vi piacciono dovete assolutamente assaggiare i nuovi biscotti di Vella. A grande richiesta, finalmente gli ottimini senza zuccheri aggiunti. Friabili biscotti di pasta frolla integrali o ai 7 cereali, senza aggiunta di zucchero, per una colazione dal gusto rustico ed equilibrato. Fate un pieno di buon umore e vitalità con gli ottimini di Vella senza zuccheri aggiunti, disponibili nelle versioni integrali e ai 7 cereali. Facili da riconoscere al supermercato grazie al nuovo packaging realizzato con materiali 100% riciclabili, che riflette l'impegno di Divella per la sostenibilità. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Radio Selene.

Morisette con Crazy alle 15.32, sempre in diretta su Radio Selene con Luca Catalano in questo martedì pomeriggio. Un paio di messaggi legati a eccellenze come la zampina, ma non solo, erano qui. Uno legato a quegli oggetti che magari non hanno un valore economico, ma per noi sono molto importanti. Per esempio Maria da Monopoli scrive: una lettera scritta da mia nonna vale più di qualsiasi gioiello. Insomma, si rifà a quello che vi ho raccontato. Giuseppe da Taranto dice: ho perso la mia fede anni fa e ancora oggi ci penso. Beh, ma ci credo, adesso, a parte che può essere oro, tutto quello che volete, ma non è quello, è più il lato affettivo. Poi, in merito alla zampina, prima abbiamo parlato di questa eccellenza incredibile, c'è chi citava un detto di una nonna che devo ricordare. Ecco, Giuseppe da Taranto diceva: mia nonna diceva sempre che le orecchiette non si comprano, si fanno. Quanta saggezza, ormai è veramente difficile, però vedo che i corsi vanno tantissimo. Il problema è, ok, i corsi per i panzerotti, per le focacce, ma poi le rifate a casa? Questa è la vera domanda.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.
3: Visto che abbiamo parlato di food, per smorzare questa fame, questo appetito e soprattutto per arrivare alle 18 lucidi, andiamo di caffè. Noi caffè, voi la musica, arriva Gaia con Bossa Nostra.

Biagio Antonacci su Radio Selene, questo è il suo nuovo singolo, ma lo sapete, apriamo diverse parentesi legate agli anni passati, in questo caso 1989, Madonna, Express Yourself.

Mister Manu, ciao su Radio Selene, 16-12 minuti, ben ritrovati, buon martedì pomeriggio da parte della crew del pomeriggio di Radio Selene. Argomento dolente perché parliamo di inflazione che continua a pesare sulle tasche degli italiani ed è arrivata

servizi, quindi negli ultimi anni il costo della vita è diventato uno degli argomenti più discussi dagli italiani e spesso la sensazione è che lo stipendio resti uguale mentre tutto il resto aumenta. Abbiamo questa classifica, abbiamo dato un occhio, c'è una città italiana tra le più care, c'è una città pugliese tra le più care, c'è una città pugliese tra le meno care. Ma ne parliamo tra poco, ve lo svelo tra poco, anche perché abbiamo anche una domanda per voi. Prima di tutto questo però cantiamo Al mio paese di Serena Brancati.

sì, sì, come la fai, la fai, alla fine torni sempre al tuo paese dove d'altronde si sta molto bene. Stiamo facendo riferimento alla classifica diffusa dall'Unione Nazionale Consumatori sui dati Instat. Vi avevo detto che ci sono comunque aumenti, al primo po', ai primi posti ci sono sempre diverse città del nord, mentre la prima pugliese è Bari, che tra le città con il maggior aumento del costo della vita risulta settima tra le città più care d'Italia, con l'inflazione dell'1,9%, e una maggiore spesa stimata di circa 385 euro annui a famiglia. Stavo per dire una parolaccia, ma ve la risparmio. Mentre Brindisi invece compare nella classifica opposta, quella della città più virtuosa o meno colpite dai rincari. Quindi bene così per quanto riguarda gli amici di Brindisi. Ma adesso abbiamo una domanda, come sempre, anche per i nostri ascoltatori.

ascoltatori. Qual è la cosa che secondo voi è aumentata dal punto di vista economico di più negli ultimi anni? Qual è il prodotto, l'oggetto, insomma quello che volete, che costa molto di più e vi siete accorti di questo aumento? 347 7272 274, scriveteci attraverso il nostro numero, messaggi ben accetti, sia quelli scritti ma anche messaggi vocali.

0: Invia un vocale su WhatsApp al 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.

The Ocean, 16:31 minuti, messaggi degli ascoltatori. Vi ho chiesto cosa secondo voi, qual è la cosa che è aumentata di più negli ultimi anni. Parliamo dal punto di vista economico. C'è un bel punto di vista che è quello di un commerciante, ovvero Pino, che scrive: quest'anno è aumentato tutto nel mio settore lavorativo, dice, negozio di bomboniere ed articoli da regalo. Da gennaio tutto il materiale di confezionamento e confetti sono aumentati a dismisura, ma per stare a galla, nonostante tutto, dobbiamo mantenere prezzi bassi e così non va bene. Assolutamente, pienamente d'accordo con te. Tra l'altro aumenta tutto e per, come diceva giustamente Pino, per rimanere competitivi, ecco, non si può neanche alzare il prezzo più di tanto, perché altrimenti poi la gente da te non viene. Ancora messaggi. Antonio da Bari dice: la spesa senza dubbio è aumentata tantissimo, con 50 euro oggi compro la metà delle cose che compravo qualche anno fa. Poi Maria da Monopoli dice: per me il caffè al bar, abbiamo toccato questo argomento diverse volte, sembra poco ma quando aumenta te ne accorgi subito. Ancora Giuseppe da Taranto dice: le bollette ogni volta che arrivano è una brutta sorpresa. E poi chiudiamo con Angela da Lecce che dice: una cena fuori, una volta uscivi con 20 euro, oggi ne servono molti di più. Oggi per la cena devi andare dai 30-35 euro a persona in su. Prima le pizzerie più o meno rientravi nei 20 euro, adesso è tutto uguale, pizza, primi, e comunque dai 30-35 in su.

It's con Again. Ho visto ultimamente una sua foto e vabbè ragazzi, l'abbiamo detto tante volte, super figo eccetera eccetera, nulla di nuovo. E anche il nuovo singolo di Lady Gaga, no, non si chiama Nulla di Nuovo, si chiama Runaway, e ce l'andiamo ad ascoltare su Radio Selena.

0: WhatsApp?
1: Invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
2: Abbiamo finito anche per oggi, grazie a Gigi Savoni che ha curato la parte tecnica, tra poco Paola Cisternino. Luca Catalano torna domani sempre qua a partire dalle ore 15. Vi ricordo inoltre che il nostro appuntamento è stato presentato in collaborazione con Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: sedere.
1: La colonna sonora delle tue giornate, ora con Ilia D'Arpa.
2: Sono io. Buongiorno. Eccomi qui anche in questo nostro martedì, pronti ad accompagnarvi anche quest'oggi, a regalarvi momenti di leggerezza, perché insomma, voglio dire, la vita è già così pesante alcune volte che sicuramente insomma la leggerezza ci sta decisamente bene. Quindi auguro veramente di cuore a tutti quanti voi una giornata serena, leggera, bella, ma così come piace a voi, quindi scrollatevi di dosso qualsiasi pensiero. Noi siamo qui per aiutarvi così a vivere questa giornata, accompagnati ovviamente dalla nostra musica, fare salti avanti e indietro nel tempo e portarvi, spero e mi auguro, tanti bei ricordi. Ah, poi ci saranno ovviamente anche i nostri argomenti e poi ci sarete voi con i vostri messaggi, le vostre note vocali al 347 7272 274. Quindi preparatevi, come dico sempre io, mettetevi comodi e viviamoci queste tre ore insieme. Permettetemi come sempre, prima di iniziare, di salutare colui che si trova dall'altra parte. Ciao Silvietto, buongiorno a Silvio Tempesta, pronto come sempre ad accompagnarci con la musica. E quest'oggi si inizia con Grace Jones.
1: Questa è